0: Tentato dalle 150.000 persone che ieri sera hanno invaso Melpignano vicino Lecce per ballare tutta la notte della Taranta. Il maestro concertatore di quest'anno, Ermal Meta, ha contaminato il repertorio popolare salentino con influenze di tutto il Mediterraneo, presentando anche la sua nuova canzone Non simu niente.
1: Non simu niente, non simu niente, non sapimo niente.
0: Tanti gli ospiti della serata condotta da Emma Stoccolma e Aurora Leone, a cominciare dalla salentina doc Alessandra Amoroso. Ma c'è spazio anche per il genovese Saif. Fra una pizzica e un canto di lavoro arriva la portoghese Gisela Joao. E la siciliana Levante. Poi il rapper Welo, Giulia Vecchio, Maria Mazzotta, tutti insieme sul palco per il gran finale con il canto greco Kalinitta.
2: È tutto per questa edizione, vi lascio ora fuori linea alla nostra rubrica di cultura e spettacoli. L'informazione del TG3 torna oggi 10 minuti dopo le 14. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.
3: Per scacciare la cattiva sorte e combattere il malocchio, insieme a reliquiari, bottoni, fermagli e rosari, oggetti prodotti tra 700 e primo 900 in Sardegna, a testimonianza di un incrocio tra devozione e cultura popolare, monili rappresentati anche dall'arte, un patrimonio di memorie, saperi e simboli condivisi, raccontato da artigiani e pittori. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea, un racconto artistico e antropologico, quello proposto dalla mostra Al Man di Nuoro fino al 27 settembre dal titolo Coronas e altri rituali, collezioni private custodite per tramandare una storia comune. Compie 20 anni Il labirinto del fauno, uno dei film più premiati del regista messicano Guillermo del Toro. Per celebrare questa ricorrenza, il capolavoro fantasy tornerà nelle sale in una versione restaurata ad ottobre.
4: La piccola Ofelia evade dalla Spagna fascista governata da Francisco Franco per vivere la sua straordinaria avventura in un altrove gotico e fantastico.
5: Siete voi, siete tornata.
4: Il labirinto del fauno, il film di Guillermo del Toro che nel 2006 si è aggiudicato 3 Oscar, tornerà al cinema a ottobre in versione restaurata.
6: That movie was so difficult. It was such a difficult shoot.
0: Le riprese furono davvero dure, ma dal punto di vista creativo è stato estremamente gratificante. Abbiamo realizzato un film da 19 milioni di dollari che sembrava costare 40 o 50.
4: Sono passati 20 anni da quando il regista messicano presentò a Cannes quello che è considerato tra i suoi film più politici e nello stesso tempo uno dei fantasy più riusciti. Popolato dagli esseri magici del mondo ancestrale nel quale si muove Ofelia insieme ai mostri della sua quotidianità. Sogni ed incubi che Guillermo Navarro, vincitore dell'Oscar per la fotografia, rese in modo straordinario.
7: Si trattava di mettere insieme tutto ciò che sapevamo e le cose che volevamo sperimentare. Eravamo senza paura e in realtà molto disciplinati.
8: Altezza.
9: I tempi erano serratissimi, ero una bambina e avevo un limite di ore lavorative. Guillermo è stato bravissimo, guidandomi in quel percorso, evitandomi ogni stress e così ho potuto godermi l'esperienza e interpretare Ofelia in modo naturale.
10: Io mi chiamo Ofelia. Chi sei tu?
5: Io?
4: L'attore americano Doug Jones interpreta il fauno, era l'unico che non parlava spagnolo, ma ricorda non è stato un problema.
11: Guillermo stava realizzando un film enorme con un budget ridottissimo, ma noi non abbiamo dovuto farcene carico, ha protetto la nostra arte.
5: Sono un fauno.

0: All'epoca fu il film in lingua spagnola e fantasy con più candidature, l'unico a vincere più premi, e fu anche un successo al botteghino.
1: E che lasciò dietro di sé delle piccole tracce del suo passaggio sulla terra, visibili solo agli occhi di chi sa guardare.
2: Si conclude oggi il Rossini Opera Festival di Pesaro, inaugurato dal nuovo allestimento dell'assedio di Corinto e con altre importanti messe in scena.
3: Il classico sotto assedio è l'immagine scelta da Davide Livermore per aprire la 47esima edizione del Rossini Opera Festival. L'eredità dell'antico custodita in un museo, minacciata da un presente che rischia di non riconoscerne più il valore.
4: Un ideale antico da un ideale classico, questo è assediato da un contemporaneo che ci chiede sempre di abbassare il livello.
3: Una regia, ma forse anche una chiave per leggere il Festival 2026, aperto il triennio verso il mezzo secolo di vita. Prima edizione con Michele Dall'Ongaro presidente, affrontati i tagli alle risorse, il ROF misura adesso ciò che va custodito con ciò che deve ancora cambiare. Perché perfino l'innovazione col tempo può diventare classico. L'occasione fa il ladro di Jean-Pierre Ponnel, rivoluzionaria nel 1987, è oggi uno dei gioielli della corona del ROF. Teatro nel teatro, trucchi svelati, macchina scenica vista, quasi 40 anni dopo questa ripresa è ancora un successo. Il classico può anche fornire materia di invenzione. Nella Scala di seta, Damiano Micheletto abolisce le pareti, citando Dogville di Lars von Trier, e inclina un enorme specchio evocando Svoboda per mostrare spazi altrimenti nascosti. Nato qui nel 2009, lo spettacolo torna al ROF dopo la Scala, Loman e Zurigo. Il Rossini riscoperto dal ROF ha viaggiato nel mondo anche attraverso le voci, partiture restituite dalla filologia, giovani formati dall'Accademia Alberto Zedda, interpreti cresciuti a Pesaro e poi nel mondo. Come Juan Diego Flores, figlio prediletto della Rossini Renaissance, nel 96, 23enne, chiamato durante le prove a sostituire il protagonista della Matilde di Chabran, conquistava Pesaro e cominciava da qui una formidabile carriera internazionale. Oggi direttore artistico del festival che lo lanciò, celebrato nel recital dei 30 anni.
5: Alla prima io non mi aspettavo nessun applauso, sono uscito, c'erano tanti applausi, mi sono spaventato e ho detto ah, ma allora è andata bene. Questo era agosto, a dicembre ho già aperto la Scala, poi sono andato al Covent Garden, quindi Pesaro mi ha portato tanta fortuna.
2: Un androide dalle sembianze di un bambino entra in una famiglia che ha appena perso il figlio per riempire il vuoto. Il nuovo film del regista giapponese Koreeda che arriva questa settimana nelle sale.
6: Scusate, adesso vogliamo dormire? Buonanotte, a domattina.
7: Dopo aver perso il loro unico figlio, Otone e Kensuke adottano un umanoide, un'intelligenza artificiale addestrata per sostituirsi al bambino e consolare la madre. Il padre invece fatica ad accettare il piccolo robot, protagonista di Ship in the Box di Koreeda Hirokazu.
8: Tu sei mio padre, vero?
9: Non sono tuo padre, non chiamarmi così. Chiamami signore.
7: L'idea del film nasce dalla lettura di un articolo su un'azienda che in Cina utilizza l'intelligenza artificiale generativa per riportare in vita virtualmente le persone morte. Anche in Giappone si è sperimentato qualcosa di simile, dice il regista, resuscitando cantanti famosi. Mi sono reso conto che questo tipo di realtà sta cominciando a prendere forma. Kakeru è più di un giocattolo e cosa rappresenteranno gli umanoidi nella vita degli esseri umani? Il film suggerisce che per la loro stessa complessità queste macchine tenderanno a diventare autonome. Kakeru, infatti, si connette ad altri robot per emanciparsi dagli uomini e unirsi a un nuovo gruppo sociale.
6: Chi sono i ragazzi con cui eri?
8: Sono la mia famiglia.
7: Forse con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale arriverà il momento in cui potremo instaurare con essa relazioni praticamente indistinguibili da quelle che abbiamo con un essere umano, aggiunge il regista, già vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2018 per Un affare di famiglia, un film magistrale nel raccontare la relazione tra adulti e bambini. Anche in Ship in the Box la riflessione sull'intelligenza artificiale

0: insomma quella più profonda sulla famiglia e sul distacco. La morte è il distacco supremo, conclude il regista, ma volevo raccontare anche un'altra fase della vita familiare, quando i figli crescono, abbandonano il nido e i genitori devono imparare a lasciarli andare.
1: Il tuo corpo appartiene a te ora.
2: E per oggi Fuori Linea finisce qui, continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima, da tutti noi una buona giornata.
3: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Un cordiale buongiorno a tutti voi. La pressione atmosferica è tornata ad aumentare sul paese in questo fine settimana. Per la giornata di oggi ci attendiamo quindi sulle regioni settentrionali cielo sereno, al più poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco solo in area alpina e prealpina sul Levante Ligure e sull'Emilia Romagna. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali, qualche nube in più nel corso del pomeriggio lungo l'Appennino centrale, ma la probabilità di pioggia sarà comunque piuttosto bassa. Discorso analogo anche per il meridione peninsulare, con nubi a sviluppo pomeridiano soltanto a ridosso dei monti, probabilità di pioggia un po' più alte sui monti della Calabria. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche sulle isole maggiori, in un contesto di ventilazione debole al più moderata e principalmente settentrionale, qualche rinforzo di maestrale sulla Puglia Adriatica, venti settentrionali anche sulla Sardegna occidentale. Per la giornata di domani ancora alta pressione, quindi generali condizioni di bel tempo, aumenta l'instabilità però al settentrione con rovesce temporali in area alpina e prealpina che in serata saranno anche intensi sulle pianure del Piemonte e sulla Liguria. Infine le temperature, valori stazionari per oggi con massime che arriveranno a toccare i 36 gradi nelle zone interne della Puglia e sulle isole maggiori.
3: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
5: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
6: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
7: E lei dove va di bello?
5: Vado dove mi lascerà lei.
8: Signore, posso aiutarlo?
5: Uno strano posto per un primo incontro, mi pare.
8: E lei cosa fa nella vita?
5: Suono la tromba.
9: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
10: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Finalement. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì alle 21:15, Rai 3.
11: Come senti un rumore, buttati a terra.
12: Un rumore?
13: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
14: Chi sei?
13: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
15: Quando si spara, non si parla.
16: Fate molto male a ridere.
17: Arrivederci, amico.
13: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, C'era una volta il West. Sabato alle 21:20, Rai 3.
18: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili, che non dimenticherai facilmente.
19: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.

0: Facciamo partire le macchine. Pronta? Comincia a muoverti. Io conto. Vai, vai.
1: Entra, dissolvi. Okay,
2: allora. 2, 1, gira e muesse.
0: Applauso, accendi.
3: La regia è sicuramente un luogo vitale.
4: È il posto dove comunque nasce un po' tutto.
5: Per me è un luogo magico.
6: C'è un misto

0: di creatività e di tecnologia.
1: È un luogo che cambia tantissimo nel giro di pochissimo tempo.
2: È una scatola magica, per me resta una scatola magica.
3: Io scelgo la parola caotica comunque.
4: È un ambiente in cui si creano magie televisive.
5: Quasi militaresco.
6: Caotico ma anche adrenalinico.

0: che arriva in orario, prende le chiavi, e viene su, apre la regia, chiama la centrale per farsi dare energia, dopodiché alimenta tutti gli apparati e fa un mini check per vedere se gli apparati sono tutti funzionanti.
1: Buongiorno, mi dai energia alla regia?

0: Una regia televisiva normalmente è fatta di tre ambienti separati, in cui abbiamo un primo ambiente in cui c'è la regia tecnica, dove ci sono tutti gli apparati video, c'è il controllo video che si occupa delle camere e c'è la parte, diciamo, della gestione delle luci e il parco illuminante di un programma televisivo. Poi c'è un secondo ambiente che potrebbe essere chiamato una regia artistica, dove c'è il regista, il mixer video, l'aiuto regista e l'assistente alla regia, la titolazione, che si occupano della costruzione del programma dal punto di vista del contenuto delle immagini. E poi c'è la regia audio, che si occupa esclusivamente della parte audio di un programma, facendo in modo che tutti sentano quello che devono sentire, gestisce tutto l'audio.
1: La regia è un luogo, perché a seconda del programma che uno sta facendo in quel momento si trova ad avere delle dinamiche differenti. Sono Mirea Crescenza e sono aiuto regista RAI.
2: La regia è un po' una metafora, non dico della vita, ma comunque è un lavoro assolutamente simile a quello che ti capita nella vita, specialmente nelle dirette, che sono la cosa che io amo di più fare. Le dirette sono grandi insegnamenti di vita, perché nella diretta, se sbagli, non si torna indietro, quindi il flusso del tempo è sempre avanti, indietro non si torna, che è un po' quello che ci succede, e se sbagli si va avanti comunque, ti rialzi, cerchi di rimediare, ma si va avanti comunque, non puoi rifare nessuna scena, quindi come succede nella vita, se sbagli, ciao, vai andiamo avanti, è il motto. Che è bellissimo.
3: Torniamo in pubblicità con
4: 5,
3: l'internazionale.
4: 4, 3, 2, 1. Ci sentiamo per la prossima. Ciao.
2: Mi chiamo Federica e sono aiuto regista.
4: Attenzione, prossima 4, 4 vai.
1: L'aiuto regista si occupa dell'organizzazione del lavoro, mette insieme le necessità degli autori e del regista e le porta alla squadra tecnica.
2: Innanzitutto siamo chiamiamolo braccio destro del regista o della regista. Nei confronti del regista io ho sempre avuto un atteggiamento di protezione, il regista va protetto.
1: Con alcuni facciamo i badanti, cioè proprio li dobbiamo condurre, assecondare, aiutare, eccetera. Con altri invece bisogna interagire per capire quello che vogliono, perché non sempre il regista dice quello che vuole, tiene tutto dentro.
2: Bisogna anche gestire tutti i conflitti intorno al regista, perché intorno al regista ci sono sempre conflitti.
1: È importante andare d'accordo con tutti, capire le dinamiche e i caratteri di tutti e evitare i contrasti, che purtroppo in situazioni di dirette o di stress possono avvenire.
4: Allora, sul prossimo stretto apriamo, così vediamo un attimo com'è. Apri Watch Out, apri su Monumenti, vediamo com'è. Non si legge, togliamolo. Via Watch Out.
2: La comunicazione in regia è importantissima, bisogna intercettare le manie, i tic, i modi di dire del regista e, diciamo, tradurli in comandi.
4: Dammi 3 minuti. 3 minuti da adesso, pronta EWS sonora, pronta teca sonora.
5: Sì.
2: I comandi devono essere semplici, essenziali e con una voce molto ferma, in modo che tutti quanti recepiscano, e sintetica nel dare gli ordini.
1: Un aiuto regia deve avere un buon carattere, nel senso che deve essere una persona con molta pazienza, saper ascoltare gli altri, soprattutto quando si lamentano, perché vengono di solito da te a lamentarsi o perché non c'è un problema, eccetera. Quindi ascoltarli, capire qual è il loro problema e cercare di dare delle soluzioni. Quindi essere una persona molto organizzata. Poi la capacità è cercare di fare squadra, di creare il buon umore.
2: Io amo i registi o le registe che mentre danno gli stacchi fanno battute comiche e io scoppio sempre a ridere. È difficile far ridere durante la tensione di una diretta, ma c'è chi lo fa ed è bellissimo. Questi sono i momenti più belli, dove il lavoro mio dice wow, rido e faccio bene le cose, senza tensione, bellissimo.
1: Io cerco sempre di portare il sorriso, di pensare sempre che comunque quel programma è rivolto a qualcuno che sta a casa da sola e che è la famosa casalinga di Voghera che ci ascolta, quindi per me io qualunque programma faccio lo faccio con lo stesso spirito.
2: L'assistente alla regia, l'aiuto regista, notoriamente sono super veloci, devono essere veloci di testa, di piedi, devono correre, vai avanti, indietro, tra i reparti, parla in modo sintetico, fatti capire, cioè e devi avere un cervello sicuramente molto veloce.
5: Mi chiamo Santo Alessandro Zema, ma tutti mi conoscono come Sonny Zema, sono un assistente alla regia dal 2014 e noi assistenti alla regia ci dobbiamo interfacciare con diciamo quasi tutte le figure professionali e siamo un po' il braccio destro di quello che è l'aiuto per alcune trasmissioni, ma soprattutto del regista.
6: Andrea, stai uscendo quindi con grafica su quel pannello, me lo confermi?
5: La comunicazione è uno degli aspetti fondamentali del mio ruolo, se non il principale. Ci sono delle trasmissioni in cui parli a non finire. La registrazione dura per 3 ore e io parlo quasi per 3 ore.
6: 4, 3, 2, 1, gira!
5: Nel momento in cui hai sbagliato a dare un comando, hai sbagliato a fare qualcosa, rischi di creare un intoppo nella registrazione, per esempio.
6: Vai, gira grafica. Lori, se vuoi.
5: Vabbè, meglio della... Se ti fai prendere dall'ansia, il rischio è di mandare tutto fuori. Mandare tutto fuori intendo che qualsiasi membro della squadra rischia di commettere un errore perché tu hai dato un'istruzione sbagliata, quindi la comunicazione non lineare, non diretta e non precisa. E quindi devi essere paziente, riuscire anche a spiegare alla squadra con calma tutte le cose e poi devi stare lì, mantenere la calma, anche perché chi ti sta accanto magari è più teso di te e quindi devi portarlo a stare rilassato. Tant'è che tante volte io faccio anche un po' lo scemo in regia, giusto perché almeno abbiamo un attimo di brio, di scherzosità in qualcosa che delle volte viene preso troppo sul serio.
7: Andiamo. Allora, partiamo da...
5: Quando penso al mio ruolo, penso a un ruolo di relazione con gli altri e penso che se ti sai relazionare, sai creare un bell'ambiente, il tuo lavoro lo sai fare. Perché tutta la parte tecnica la impari solo con l'esperienza.
8: L'ambiente della regia è un ambiente molto particolare e dipende tantissimo dal tipo di prodotto che si realizza. È un ambiente dove c'è concitazione, dove c'è adrenalina, dove c'è un lavoro di squadra frenetico, dove spesso capita di alzare la voce, di comunicare ordini in maniera rapida che devono essere recepiti in maniera rapidissima. Mi chiamo Andrea Petroli, e sono mixer video.
9: La regia è un luogo che cambia tantissimo, nel senso che in un momento è un posto tranquillo, pochissimi minuti dopo diventa un luogo frenetico, caotico, in cui ci sono urla, suoni, segnali che cambiano sui monitor. Io sono Giulia, sono una tecnica mixer.
8: Sotto le mani del mixer c'è quello che poi viene visto a casa, cioè il comando finale viene dato fisicamente dal mixer video per lo stacco della camera o per l'entrata di una grafica o di un effetto. In quella frazione di secondo tra la chiamata del regista e il momento in cui l'inquadratura viene messa in onda dal mixer ci sono tutta una serie di ragionamenti che vengono fatti, prima di tutto per garantire la pulizia e per tutelare poi la qualità generale del prodotto.
7: Ok, pronta 2, 2, pronta 6, pronta 3.
9: Si dice che abbiamo tanti occhi e tante mani, però in realtà non è ovviamente così. Più che altro sappiamo quali camere inquadrano che cosa, sappiamo che cosa aspettarci, insomma, dai diversi monitor.
7: 3, pronta 6.
9: Per quanto riguarda le dita, in realtà personalizziamo sempre il mixer su cui lavoriamo, per esempio io ho anche dei quadratini di velcro che attacco su alcuni tasti, in questo modo basta sentire con la punta delle dita e so quale tasto è anche senza dover guardare.
8: Si riesce a fare bene questo mestiere solamente se si pensa a immedesimarsi in tutti i ruoli che lavorano insieme a te.
7: Pronta la 6, fermi piano piano che ti sta.
10: Sono loghi che avete visto almeno una volta, dovete dire il nome dell'applicazione.
7: Pronta la 2, la 1.
9: È importante pensare velocemente, proprio così, perché dobbiamo riuscire a capire che cosa sta succedendo e a volte nel momento stesso in cui ci arriva il comando è già troppo tardi.
8: Io sognavo il mondo della televisione già da bambino, quindi entrare in una regia e vedere intanto una quantità di macchine, di apparecchiature diverse, sconosciute, da imparare, spaventa. Quindi sicuramente mi ricordo questa sensazione di oddio, ma io dovrò imparare a gestire tutto questo, sarò in grado. Poi piano piano, con l'aiuto della squadra, delle persone, si capisce intanto che non sei da solo, ma sei in un gruppo, e poi che appunto con il tempo hai la possibilità pezzo per pezzo di imparare tutte le varie componenti e a gestirle.
9: Io mi sono ritrovata a fare la mixer un po' per caso, nel senso avevo studiato audiovisivo all'università, poi ho saputo che c'era la selezione per tecnici della produzione, ho detto vabbè, proviamo, però direi che un po' il mixer ha scelto me.
11: La regia è un ambiente particolare, perché è un ambiente in cui si concentrano le energie. Tutti quanti vogliono dare il loro meglio, fare del loro meglio, e quindi c'è una tensione molto elevata. Tutto questo fortunatamente viene mitigato dall'esperienza che ognuno di noi acquisisce nel tempo. Io sono Alberto Cumada e sono il controllo video dell'OB30, che è un mezzo di ripresa medio-grande delle riprese esterne di Roma. Mi occupo dell'impianto video, non da solo ovviamente, perché questi sono lavori che richiedono la cooperazione di tutti quanti, sia dal punto di vista dell'interconnessione delle macchine, sia dal punto di vista della colorimetria delle telecamere e tutto il resto, di concerto con il direttore della fotografia. Lavorare all'esterne, diciamo, richiede una dedizione particolare.
12: Sì, c'è un problema. Strano, eh?
13: Sì, non staccate la 9 per favore, la stiamo sistemando.
11: Tutto il discorso di problem solving ci appartiene in pieno, insomma.
14: 25. Ah, scappa. 3. 2.
11: Vorrei che l'immagine fosse secondo i miei canoni di bellezza. Questa cosa non riesci ovviamente ad ottenerla da solo, per cui devi collaborare con tanta altra gente per ottenere quello che tu hai in mente come idea.
14: Allora di più vicino, 2.
13: Il rosso della matrice.
14: 8.
15: Non si scioglie. Torniamo a 15.
13: Torniamo a 13, andiamo.
11: Raramente ci emozioniamo di fronte a degli eventi che accadono, perché in cuor nostro immaginiamo, ma sai, questa cosa è costruita comunque, quindi. È capitato delle volte di vedere grandi professionisti che così si emozionavano davvero, l'impressione era quella, secondo me si emozionavano davvero, sì. E questa cosa mi ha emozionato a mia volta, insomma, cioè il fatto di vedere persone che condividono un sentimento comune.
16: Attenzione al cambio.
13: Sentiamo la temperatura colore verso destra.
16: Attenzione alla 2, c'è il cambio foto.
11: In qualche maniera, diciamo, sono ripagato dal mio lavoro. Penso che il prezzo lo paghi la mia famiglia, perché in realtà sono costretto a star fuori per tanto tempo, e magari lavoro in orari in cui non posso incontrare i miei figli, per cui forse, ecco, il prezzo vero, diciamo, di questo tipo di lavoro lo paga la mia famiglia.
16: 10 secondi alla fine.
17: Ehi, prova, sì. 1, 2, 3, 4, 5.

0: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Silenzio è la cosa più bella del mondo per me. Io lo adoro. Il deserto per me è il posto più bello che esista. L'esperienza più bella che ho vissuto è stata nel deserto, perché il silenzio che ho sentito nel deserto non l'ho mai sentito da nessuna parte, tenendo conto di una cosa, che noi fonici purtroppo abbiamo questa deformazione professionale che ti viene poi con gli anni di sentire cose che gli altri non sentono. Allora, il mio nome è Fausto Cagnazzo e il mio ruolo, mi occupo di audio.
2: Noi ci accorgiamo dell'audio quando va male. Faccio sempre esempio di Sanremo, la prima puntata di Sanremo si legge il giornale o su un telegiornale, ma che bella scenografia, ma che belle luci, ma che bei vestiti. Dopo il fatto che si senta bene, giustamente viene dato un po' per scontato, insomma, invece c'è tanto lavoro dietro della regia musicale, della diffusione, del monitoraggio e poi la messa in onda che poi mette insieme tutto quanto. Mi chiamo Piercarlo Cintioli e sono un tecnico audio di produzione su un'esterna pesante.
3: Va bene, parlaci ancora un attimo.
4: Ehi,
3: ok. Sì, va bene.
2: Io sono in Rai dal 95, quindi sono quasi 30 anni.

l'audio è quel qualcosa che permette all'emozione di trasformarsi in un segnale elettrico. Il lavoro mio, come il collega con il quale sto lavorando adesso, come di tanti altri colleghi che fanno, diciamo, questo lavoro televisivamente parlando, è poi quello di riuscire a far passare un messaggio che poi appunto dentro può raccogliere, diciamo, tante emozioni.

0: Io all'interno della squadra mi occupo della ripresa dell'audio, della messa in onda più tecnicamente parlando, ovvero sono il collettore sia dei microfoni del parlato, eventualmente dei microfoni effetti, dei microfoni che ci arrivano dalla ripresa musicale, se fosse un evento musicale, insieme ai contributi audio-video, alle grafiche, armonizziamo il tutto, insieme al mio collega, non sono mai da solo, e confezioniamo il prodotto audio per la messa in onda. Mi occupo delle comunicazioni, che è un elemento fondamentale in una regia televisiva, questo anche interna, non soltanto esterna, dove tutti devono poter parlare con tutti in generale.
1: I fonici in una regia devono avere 8.000 orecchie.
2: Il primo che parla e poi
1: sempre sulla stessa mandata, va bene? Vabbè, tu manda io al volo. Contemporaneamente deve sentire il microfonista che gli dice una cosa. L'ispettore di studio che gliene dice un'altra, l'assistente alla regia, l'aiuto che dice un'altra roba, il regista che dice un'altra roba.
0: La cosa credo molto bella del mio lavoro è che è molto vario, perché io faccio sempre il tecnico audio ovviamente, però fare una messa un conto, fare un evento sportivo un altro, un evento in concerto un altro.
3: Dimmi quando entra lì.
4: C'è Baglioni.
3: C'è Baglioni.
4: Lo dico.
3: No, adesso deve entrare Liga pure.
1: Modo in cui tu stai facendo determinati equilibri, determinati suoni, ti sta comunicando qualcosa, si spera, ovviamente è una speranza, che se lo sta comunicando a te lo possa comunicare anche a qualcun altro.
0: Interagisco con colleghi differenti e spesso questi colleghi sono anche di altre società, insomma, però è sempre un momento di arricchimento, sia personale ma anche ovviamente professionale, perché c'è sempre tanto da imparare.
1: Per me è uno dei lavori più belli del mondo. Per carità, con tutti i suoi, diciamo, disagi, eccetera, perché ce ne sono sicuramente tanti, poi per chi di più, per chi di meno, poi secondo me è veramente un lavoro bellissimo. Hai la possibilità di conoscere persone, di entrare nella vita delle persone, il fatto di ascoltare appunto la voce ti può mettere in contatto con quella persona, nonostante tu non l'abbia mai conosciuta e magari non la conoscerai neanche mai, perché magari sta dall'altra parte e non c'è neanche la possibilità di presentarsi, a volte capita.
0: Noi non siamo un gruppo di lavoro, siamo una squadra, e richiama la squadra di calcio, cioè un gruppo che insieme raggiunge un obiettivo, ed è proprio questo il significato, ma è letterale.
1: Tutte le persone che ho incontrato che si occupavano di audio, quindi fonici, microfonisti, comunque che avevano un po' questo comune denominatore, la peculiarità di avere una grande

0: spirito di collaborazione, c'è una grande empatia.
1: Si crea veramente uno scambio umano che va al di là poi della realizzazione professionale, insomma.
2: Quando c'è il cicalino, dove c'è il cicalino, che è un suono che ci dice che siamo in diretta, io sono contenta, mi fa proprio piacere, cioè è il momento mio.
3: Poco prima che la luce si accenda, c'è quella tensione, un blocco quasi totale. Poi nel momento in cui si parte e si sente in onda, è come se scivolasse tutto e volessi vedere tutto roseo.
4: Allora, pronti?
5: Spesso mi è capitato in alcuni prodotti di maggiore importanza che in quel conteggio prima dell'inizio della diretta lo smartwatch mi avvisasse che le pulsazioni erano molto alte.
1: La gestisco lavorando l'ansia, diciamo.
6: Il momento in cui io mi sento più in agitazione è prima dell'inizio di una diretta, perché non so che cosa mi aspetterà, non so che cosa potrebbe accadere.
0: La botta di adrenalina ti arriva sempre, cioè una botta fortissima.
7: È molto bello, insomma, mettere insieme tutto questo meccanismo a questa velocità.
8: Usciamo sull'internazionale con telecronaca rizzando in parte.
1: Vai.
9: Ecco. Signori, Claudio.
10: Ma io indietro.
11: Grazie.

0: benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21.15 su Rai 3.
3: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
4: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
5: E lei dove va di bello?
3: Vado dove mi lascerà lei.
6: Signore, posso aiutarlo?
3: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
7: E lei cosa fa nella vita?
3: Suono la tromba.
8: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
9: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment, storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì alle 21.15, Rai 3.
10: Questa estate, fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili, che non dimenticherai facilmente.
11: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
12: Buona domenica dal TG3 LIS. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Alla vigilia del vertice dei cosiddetti paesi volenterosi, ancora una notte di attacchi reciproci. Il presidente russo Putin ammette danni economici e perdite dai raid ucraini e annuncia una rappresaglia distruttiva. Quello ucraino Zelensky torna a escludere elezioni anticipate. In guerra sarebbero uno tsunami che potrebbe dividere il paese. Al vertice dei volenterosi anche la premier Meloni, che dopo le contestazioni a Taranto, domani è attesa ad Amatrice a 10 anni dal devastante terremoto del centro Italia. Con buona pace dei mal di pancia nella Lega, la linea del governo italiano non cambia, il sostegno all'Ucraina resta indiscusso. È questo che la Presidente del Consiglio ribadirà domani partecipando in videocollegamento alla riunione dei volenterosi, pur rimanendo distante dalle tentazioni interventiste di Macron. E ora la cronaca, una intossicazione da monossido di carbonio, la causa della morte di 2 giovani venditori ambulanti trovati senza vita in uno stand gastronomico. È successo ad Allumiere, vicino a Roma. Si indaga ora sulle loro posizioni lavorative, 36 anni il più grande e appena 15 l'altro. Originari di Fondi, erano nel paese alle porte di Roma in vista della festa e avevano passato la notte su 2 brandine. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un generatore elettrico portato all'interno avrebbe sprigionato il monossido di carbonio fatale per i 2. Scomparso dai primi di agosto, un bracciante di 32 anni di origine pakistana è stato ritrovato senza vita nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri da Borgo Mezzanone, nella zona in cui lavorano molti operai agricoli, in una pista dell'ex aeroporto militare tra Foggia e Manfredonia, dove viveva. Si sospetta un omicidio. Calcio nella prima giornata di campionato, l'Inter travolge il Monza 4-1, vincono anche il Napoli contro il Genoa e il Cagliari contro il Parma. Oggi in campo Frosinone Juventus e Torino Milan. E questa è la nostra ultima notizia, grazie ancora per averci seguito e ancora una buona domenica dal TG3 LIS.

0: Mamma, papà, benvenuto.
1: Dal maestro Hirokazu Koreeda, un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Il futuro non è mai stato così umano. Chip in the Box, al cinema.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti.
5: Ce la posso fare?
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Dal 24 settembre, al cinema.
7: Mi permetta di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte sana la vita basta un attimo di disattenzione, che quell'attimo può essere fatale.
8: Benvenuti a Filo Rosso.
9: Fra poco faremo il punto.
8: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
10: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
11: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
12: Quante cose che non sai.
13: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
10: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, prossimamente su Rai 3.

C'è un mondo dove la natura nasconde ancora alcuni dei suoi segreti più belli. Un intaglio nella crosta terrestre tra l'Africa, l'Asia e l'Europa. Il Mediterraneo. She is my own. 15.000 isole circondate da acque cristalline. Un mare profondo dove regna un

fauna straordinaria. Acque così blu che attirano i visitatori da tutto il mondo. Questo mare è stato testimone della nascita di civiltà. Le prime città, i primi navigatori. Nessun altro luogo in natura è mai stato così influenzato dalla presenza dell'uomo. Come si adattano a noi? Come riescono a partorire? Ad allevare i piccoli, a crescere, a trovare un compagno, a spingersi oltre i loro limiti, a conquistare nuovi territori. Sotto attacco su tutti i fronti. Come fa questo straordinario mare a resistere a una tale pressione? Può guarire le sue ferite? Può rigenerarsi? Queste sono le incredibili storie degli esseri viventi nel Mediterraneo di oggi.

Questa è la storia di un animale leggendario che è quasi scomparso. La foca monaca. Un tempo si potevano trovare nel Mediterraneo centinaia di migliaia di esemplari. Dove sono finiti?

Guillaume Nery è alla ricerca degli ultimi sopravvissuti. Grazie alle sue doti di apneista, può entrare nel loro mondo. Le ultime foche monache si nascondono dove nessuno si avventura. Abitano le coste più selvagge della Grecia,

diffidano degli esseri umani. Per poterle seguire bisogna essere come loro, capaci di nuotare senza respirare, per molto, molto tempo. Vivono in grotte inaccessibili. Il più lontano possibile dagli esseri umani.

La storia ha insegnato loro che è meglio nascondersi. Un tempo conducevano una vita tranquilla sulle spiagge del Mediterraneo. Ma ci fu un problema. La competizione con i pescatori. La loro carne era gustosa, il grasso e la pelle ricercati. Le sterminarono. Dal XVIII al XX secolo vennero cacciate per tutto il Mediterraneo. Fino a quando ci rendemmo conto che erano quasi scomparse. La tragedia di questi straordinari animali ha toccato profondamente Guillaume Nery. Si vuole immergere nel loro mondo e seguire lo straordinario destino di una di loro. Sta cercando una particolare giovane foca che gli è stata segnalata. Un gruppo di scienziati l'ha rintracciata alcuni anni fa. Viveva proprio in questo tratto di costa,

Questa grotta è chiamata la cattedrale. È un santuario per tantissime foche. E lo è da secoli. Loro vivono qui, completamente isolate dal mondo. Un gruppo di conservazione per le foche di nome Mom è riuscito a seguire il destino di questo giovane esemplare e a testimoniare la sua commovente storia. Sappiamo che è nato in questo punto esatto. Grazie a una telecamera infrarossi, la sua infanzia è stata ripresa giorno dopo giorno. Cinque anni fa, in ottobre, due madri partorirono quasi nello stesso momento. Mentre il nostro giovane eroe faceva i primi respiri, si verificò un evento tragico. L'altra madre perse il suo cuccio. Le telecamere ripresero tutto. Spinta dalla disperazione, la madre si rifiutò di accettare la realtà e decise che quel cucciolo sarebbe stato anche il suo. Voleva stare con loro e adottare il piccolo. Una strana vita iniziò per il giovane. Diviso tra due madri pronte a lottare per prendersi cura di lui. A volte lo allattava una, a volte l'altra.

ma le due madri lottavano continuamente. Si mordevano a vicenda, anche sanguinando. Stava diventando invivibile. In uno di questi giorni rissosi, il giovane decise di andarsene. Si avventurò fino all'entrata della grotta. Riusciva a percepire un altro mondo al di là di essa, molto vicino, affascinante e terrificante allo stesso tempo. Una forte curiosità lo spingeva verso l'ignoto. Ma non era una buona giornata per partire. Una terribile tempesta era alle porte.

È stato forse travolto dalle onde. Non ci sono immagini di lui nella grotta quella sera. Né il giorno seguente. Le due madri da sole non avevano più motivi per litigare. Il loro cucciolo non sarebbe mai più tornato. Si persero le sue tracce finché un giorno di novembre, a diverse centinaia di chilometri di distanza, i pescatori segnalarono la presenza di una giovane foca arenata su una spiaggia. Era pressoché morto. Alcuni gentili cittadini contattarono l'organizzazione MOM, che lo accolse. L'organizzazione lo accudì per 4 mesi, nutrendolo e idratandolo. Poi la giovane foca venne liberata su un'isola delle Sporadi e sparì di nuovo dal radar. Guillaume ha seguito il suo viaggio fino all'arcipelago dove lo hanno liberato. Cos'è successo alla giovane foca? Si è riadattata alla vita selvaggia? Guillaume cerca le sue tracce. È stato visto su un'isola. Stava dormendo sulla spiaggia. Ha seguito la barca di quest'uomo. Questo pescatore gli ha dato qualche pesce. La giovane foca sta nuotando in una baia vicina. È stata avvistata lì la notte scorsa.

è meno selvatico degli altri, sicuramente un residuo del suo trascorso con gli umani. Ma è comunque pericoloso. Nonostante l'aspetto innocuo, le foche sono animali selvatici e le interazioni con l'uomo sono rischiose per loro e per noi. Questa specie è stata salvata dall'estinzione. Ci può essere una pace duratura con gli umani. La storia di questa giovane foca suggerisce che le nostre due specie possono condividere lo spazio in modo amichevole.

Questi mammiferi marini alla fine ci assomigliano. Hanno sentimenti, dolore, gioia. Possono formare potenti legami emotivi con gli altri. Grazie al lavoro dei gruppi di conservazione, le foche stanno riapparendo dove un tempo erano scomparse. Nel mare Adriatico, in Turchia, in Sicilia. La loro popolazione complessiva è passata da poche decine a circa 1000 individui. Se continuiamo a proteggere i loro habitat, le foche potrebbero presto ripopolare tutto il Mediterraneo. L'isola di Amorgos, nelle Cicladi, nel sud della Grecia. Qui il destino di uno degli animali più celebri del Mediterraneo è in gioco.

un felino birichino. Il gatto. I gatti si sono avvicinati all'uomo solo 10.000 anni fa. E questo avvenne per la prima volta sulle rive del Mediterraneo.

0: Questo piccolo ha 4 mesi. Uno dei tanti gattini del monastero. È appena stato svezzato e ora deve cavarsela da solo. La sua vita adolescenziale inizia con una prova cruciale: procurarsi il cibo.
1: Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν,

Nel monastero i gatti non appartengono a nessuno. I monaci li nutrono e offrono loro un riparo, questo è tutto. Per il resto, devono sbrigarsela tra di loro. Ed è questo il problema del giovane gatto, gli altri inquilini. Una decina di gattini occupano già questo territorio. E non hanno intenzione di dargli niente.

Deve crescere. I giorni della sicurezza e del latte della mamma sono finiti. È condannato all'esilio. Tutti gli esseri viventi affrontano il passaggio dall'infanzia all'età adulta. C'è chi si affretta a lasciare il nido familiare e chi sogna di rimanerci il più a lungo possibile. Privati della tenerezza della madre, di fronte alla solitudine, devono trovare un nuovo modo di vivere. La maggior parte delle specie domestiche ha perso l'istinto selvaggio. Ad esempio, i cani non sono più in grado di cavarsi

mangiarsela da soli in natura. Ma questo non è il caso dei gatti. Il gatto possiede ancora tutte le sue capacità da predatore. La vista eccezionale può rilevare il minimo movimento a chilometri di distanza. Con le orecchie ultrasensibili e direzionali, può localizzare anche un topo sottoterra. Può interpretare una quantità impressionante di segnali chimici a noi impercettibili. Fino ad ora il gattino ha condotto una vita protetta. Una volta in contatto con la natura, il performante felino che è in lui si risveglia. Una piccola pantera in azione. I gatti si sono avvicinati all'uomo quando sono diventati stanziali. Ad attrarli sono stati innanzitutto i granai. Quando i nostri antenati iniziarono a immagazzinare il grano, un altro animale trovò la sua strada nei loro granai. La preda preferita dei gatti.

All'epoca i contadini si accorsero subito del vantaggio di circondarsi di gatti. Questi piccoli predatori proteggevano i raccolti. Così accettarono la loro presenza, incoraggiandola. Ed è il motivo per cui questi felini selvatici oggi abitano le case della gente. Per altri giovani animali il processo per diventare indipendenti richiede molto più tempo. E quando la tua mamma è il gigante del Mediterraneo, è una bella storia.

Questo è un cucciolo di balenottera comune di 8 mesi. Un bambino di 8 tonnellate e 10 metri di lunghezza. Il momento di crescere è arrivato anche per lui. Di farsi strada da solo, di nutrirsi con i propri mezzi. L'unico problema è che non sa come trovare il cibo. Ha ancora bisogno della madre. Fino ad ora tutto quello che ha dovuto fare è stato avvicinarsi alla sua pancia e poppare. 70 litri di latte gli sono finiti nella bocca. È tutto esaurito. La mamma è ancora lì, ma il latte non c'è più. E ora ha l'appetito di una balena. 4 tonnellate di pesce al giorno è una dieta normale per una balena come lui. Dovrà imparare. Ma come? Sua madre ha appena trovato un banco di sardine in profondità. Lascia il piccolo da solo. Lui non può seguirlo. Il piccolo Finn non è ancora in grado di immergersi a grandi profondità.

ma può comunque comunicare con lei attraverso il canto. La madre e il figlio si mandano segnali a vicenda. Questo permette loro di tenersi in contatto e di determinare con precisione le rispettive posizioni. L'acqua conduce il suono molto bene, 5 volte più velocemente dell'aria. Le balene riescono a sentirsi l'un l'altra per centinaia di chilometri. Ma il dialogo può interrompersi. Altri suoni interferiscono con la loro comunicazione.

questo pericolo è fatto di acciaio. Viaggia a 40 km all'ora e pesa migliaia di tonnellate. Se il cucciolo vi si imbatte, per lui è la fine.

Sempre più equipaggi se ne rendono conto. Il software della rete Repset aiuta ad avvisare le altre navi della presenza di balene e a limitarne le collisioni.

Il Mediterraneo rappresenta l'1% della superficie dell'oceano. Tuttavia è attraversato dal 30% del traffico marittimo mondiale. Migliaia di imbarcazioni lo percorrono per raggiungere il canale di Suez ed evitare di navigare intorno all'Africa. Ogni anno vengono uccise 40 balene. Ma un nuovo programma sviluppato dal WWF e Quiet Ocean sta infondando speranza. Usando microsottomarini, il sistema Stop Collision rileva il canto delle balene, le localizza in tempo reale e comunica la loro posizione ad ogni imbarcazione. Il piccolo Finn è salvo, ma non ha ancora mangiato nulla. Sua madre deve insegnargli a nutrirsi da solo. Così lei ascolta. E sente gli altri.

sono lì. Centinaia di balene vagano tutto l'anno nelle profondità del Mediterraneo. In primavera risalgono dalla costa del Nord Africa verso il Golfo del Leone per l'abbondante plancton e in previsione di banchetti straordinari.

Il piccolo Finn ha appena fatto il suo primo pasto da solo. E pensa che non ci sia altro da fare, che sia cresciuto e che ora possa vivere da solo. Non è così. Il giorno in cui imparerà a pescare a 200 metri di profondità, il piccolo Finn sarà una balena vera e propria. E la madre lo lascerà andare. Ma non prima di allora. Non sono tutti così fortunati. Il gattino deve imparare tutto da solo. Quali opzioni ha un giovane gatto randagio? Tornare allo stato selvatico è difficile e scomodo. L'ideale sarebbe trovare una casa libera con degli umani. In tutto il bacino del Mediterraneo i gatti si sono abituati ad essere coccolati, nutriti, accarezzati, persino venerati da noi uomini. Cercano la nostra compagnia. È il loro istinto.

Posti disponibili sono difficili da trovare di questi tempi. Ci sono gatti randagi ovunque. I gatti normalmente sono animali solitari, ma quando tutto il cibo disponibile è concentrato in un posto, allora si formano delle colonie. Ci sono delle leggi da rispettare. E certi personaggi è meglio non farli arrabbiare.

Il giovane maschio non è abbastanza forte per stabilirsi nella colonia di randagi. Dovrà trovare un altro modo per tirare avanti.

Come si fa a sopravvivere da soli e privi di esperienza? È qui che entra in gioco l'ingegno. Gli uccelli. Gli uccelli hanno dei nidi. E nei nidi ci sono piccoli pulcini che non sanno volare. Il giovane gatto può sentire il loro cinguettio da molto lontano.

ha trovato una fonte di cibo affidabile. L'isola di Amorgos ospita un sacco di uccelli. Basta trovare i loro nidi. La storia di questo gattino ne rivela una molto più grande. I gatti hanno prosperato così tanto nel bacino del Mediterraneo che alcune specie di uccelli e rettili sono ora in pericolo. Il problema è ancora più devastante nelle isole, dove le specie endemiche non hanno mai dovuto affrontare predatori. Il piccolo felino ha saputo adattarsi a tutte le situazioni per sopravvivere. Ha saputo risvegliare i suoi istinti selvaggi. Presto sarà un abile cacciatore, come i suoi antenati. I mammiferi devono essere svezzati dal latte della madre prima di diventare adulti. I piccoli di altri animali, invece, se ne vanno il più rapidamente possibile. Alcuni non pensano ad altro: crescere e farsi strada da soli. Italia meridionale, Matera, una delle città più antiche del mondo. La città degli uccelli. Qui uomini e falchi hanno stretto un patto di amicizia. Ogni primavera i falchi grillai arrivano dall'Africa per riprodursi. Fanno i loro nidi, non dovunque, ma proprio dove gli uomini hanno costruito dei rifugi per loro. Si stabiliscono per qualche mese per allevare i piccoli. Questa è la storia di uno di loro. Questo giovane falco ha 3 settimane. Non ha ancora le piume da adulto, ma già pensa a una cosa sola: volare. Proprio come i grandi. Volare nel cielo sopra il mondo. Quando potrà avere la sua libertà? Il giovane falco è uscito dall'uovo prima dei suoi fratelli. Era sempre il primo sul cornicione. Il più affamato. Tenace. Un combattente. È cresciuto più velocemente degli altri. Ha acquisito fiducia in se stesso. Forse troppa. Sarà in grado di volare tra 2 settimane, ma non può aspettare così a lungo. Allena le sue ali da giorni. Ma senza piume non può sfruttare il vento.

È passata una settimana. Sulle ali sono finalmente cresciute le piume. Riuscirà a volare? Cos'è questa forza che lo spinge a correre tanti rischi? A voler essere come i grandi, anche se viene nutrito e protetto. Il giovane falco si imbarca in un'avventura pericolosa. Deve trovare un posto per decollare. Un posto alto. La cima del tetto.

Il falco è troppo giovane e ha sopravvalutato la sua forza. I giovani falchi che non sanno volare sono condannati. Ma non a Matera. Qui tutti sanno che i falchi caduti dal nido devono essere salvati. Ci sono quelli che hanno troppa fretta, quelli maldestri, quelli imprudenti, quelli sfortunati. Tutti questi piccoli vengono curati e protetti, fino al giorno in cui sono pronti. Il giovane falco si è ripreso dalle sue ferite. Ora ha il piumaggio da adulto. Una seconda possibilità. Finalmente vola. Questo è il suo territorio ora. E che fantastico terreno di caccia!

catturando una preda, i suoi istinti si risvegliano. Il falco grillaio si nutre principalmente di cavallette. E dove trova le sue prede? Sulle nostre coltivazioni. Questa meravigliosa alleanza assume il suo pieno senso in estate. Gli uomini proteggono i falchi e in cambio i falchi proteggono i raccolti dagli insetti. A settembre il giovane falco partirà per l'Africa. Viaggerà per migliaia di chilometri attraverso mari e deserti. Troverà una compagna. E quando accadrà, sarà veramente un adulto. L'impazienza di crescere, liberarsi della propria famiglia, del proprio ambiente, è un sentimento che accomuna la maggior parte delle giovani creature. C'è un animale, tuttavia, che aspetta tutta la vita prima di diventare adulto. Ha una delle voci più famose del Mediterraneo. Questa sera la cicala si prepara a salire sul palco per il suo momento di gloria. Dopo 6 anni sottoterra, la cicala sta uscendo dal suo buco. È ancora solo una vulnerabile larva, ma una grande trasformazione è in corso. Trova un posto in alto e compie con discrezione la sua metamorfosi.

Nell'oscurità, la cicala si spoglia dei suoi abiti da bambina. È pronta per la grande sinfonia estiva. Ma questa cicala non canterà. È una femmina. E una cicala femmina non ha bisogno di sforzarsi. È lei ad ascoltare i maschi. Eccone uno adesso. La sua voce profonda è abbastanza piacevole. Ne sente un altro. Dov'è questo musicista? Con quella voce stridula non ha nessuna

organizzano i loro canti per darsi potenza a vicenda. Un intero coro per la bella signora. Sentiamo questo concerto ogni estate. Si tratta in realtà di una gara di canzoni d'amore tra i maschi. La cicala deve fare la sua scelta tra tutta questa folla. Quale voce sceglierà? Lei cerca il suo preferito ad orecchio. Per lei è il miglior cantante di

Ma che vita! Cantare l'amore nella calura estiva e poi morire sul palco. Cosa sarebbero le rive del Mediterraneo senza il canto delle cicale? Diventare adulti è una strada lunga, piena di ostacoli. Lasciarsi alle spalle ciò che si ama. Lanciarsi verso l'ignoto. E questo è solo l'inizio. Le prove da affrontare sono ancora molte.

Bibione. Nella parte più orientale della provincia veneziana, vista dall'alto, mostra una lingua di sabbia che divide il mare Adriatico da una serie di canali e da una grande superficie d'acqua salmastra, la Val Grande. Qui, il capovalle Onfredo, insieme a Christian e Gianco, sta per compiere in queste zone in cui acqua e terra convivono da sempre, un rito antico, la Fraima. Onfredo, l'autentico uomo della valle che è nato in valle

0: e che per la valle vive. L'attento lavoro di preparazione delle reti per la pesca, la tratta.
1: Tira, tira! Aspetta! Vai!
0: A questo uomo si deve la continuazione di una tradizione secolare. È al peggiorare delle condizioni meteoclimatiche che i pesci sentono il naturale richiamo del mare e si preparano per una sorta di miracolo, una migrazione contraria, la cosiddetta smontata, che li porta ad incanalarsi in massa verso la bocca della valle, pronti a raggiungere le acque dell'Adriatico.
1: Basta, Cristian!
2: Aspetta ancora un po'.
1: Ma ora tira avanti un attimo! Ci sei arrivato, mio!
0: Per circa un mese ogni anno si compie questa operazione difficile, ma che nelle valli litoranee dal Po al Friuli si compie da secoli. Lidi dunosi e sabbiosi contraddistinguono le coste dell'Alto Adriatico, dove le foci dei fiumi alpini come Po, Adige, Brenta, Piave e Tagliamento hanno costituito un ambiente e un paesaggio davvero straordinari. Aree che sono diventate l'habitat di moltissime specie di uccelli che popolano queste macchie mediterranee. Luoghi ideali per nutrirsi di pesci, molluschi e crostacei.
1: Vai, tira! Tira, pian, tira, pian.

0: arrivare tu paghi anche su questo cristiano. Tira Gianco.
1: Tutto inizia con la tratta. I pescatori assicurano e tendono una rete che attraversa le acque del canale, corso d'acqua che unisce la laguna al mare aperto. In questo periodo dell'anno il lavoro non conosce orari né tantomeno il calendario. I giorni si assomigliano tutti e lo sforzo che tiene occupati i pescatori permette la raccolta di centinaia di pesci che stanno per muoversi in massa verso le acque meno fredde del mare. I pesci vengono convogliati verso i lavorieri, nel dialetto locale le otee, delle dighe che separano il canale dall'acqua della Val Grande. È un'attività che richiede molta pazienza e attenzione. Il lavoro è svolto nel medesimo modo e con la stessa tipologia di attrezzi da sempre. Bisogna fare in modo che la rete non si imbrogli.

Le valli e i canali devono ogni giorno essere controllati e mantenuti. Un cambio improvviso del tempo o pessime condizioni del clima possono velocemente condannare i pesci che hanno da poco terminato la stagione calda, nutrendosi naturalmente di piccoli molluschi o crostacei che popolano le lagune venete.

Vi si allevano naturalmente diverse specie, come ad esempio le orate, i branzini, diversi tipi di cefali, anguille e latterini. In primavera le valli ospitano gli esemplari più piccoli dell'anno precedente, mentre dal mare arrivano specie che migrano in maniera spontanea verso le acque più dolci delle lagune, in quel viaggio che viene chiamato la montata. Con un retino vengono raccolti e, dopo una prima selezione, trasportati con una carriola in un'altra zona di pesca per essere definitivamente scelti. Una parte sarà preparata per il mercato in base alla grandezza, l'altra parte invece verrà reintrodotta in laguna. L'occhio attento e 60 anni di esperienza permettono a Don Freddo di vedere velocemente quali pesci hanno un'età ed una taglia adeguate per la vendita. Questa è l'ultima selezione. Ogni tanto si trovano dei pesci molto grandi che probabilmente hanno passato molti anni nello specchio più ampio della valle, che gli abitanti chiamano il lago. La vallicoltura è un modello unico al mondo, un esempio di allevamento ittico sostenibile in cui viene protetta una biodiversità. In provincia di Venezia esistono 24 valli, questi bacini di acqua salmastra, dove l'afflusso di acqua dolce e salata è regolato da un sistema di chiuse. I pesci più piccoli vengono poi sistemati nelle peschiere di sverno, fatte apposta per consentire la sopravvivenza alle temperature più rigide. Il pescato è stato sistemato nei contenitori pronti per partire verso i mercati di pesce fresco. Una piccola parte del raccolto verrà adagiata in un letto di caldissime braci per essere cucinato. Il fuoco, acceso all'alba, sta scoppiettando. Onfredo sistema alcune orate e dei branzini nella griglia, che qui, nella parte più orientale del Veneto, viene chiamata gardea o grea. Solo un po' di sale e olio extravergine di oliva ed il calore di tizzoni di brace ardenti.

0: Ecco qua. E siamo arrivati alla conclusione delle nostre robe del pesce, di Aval Grande e di Onfredo, detto Roseghetti.
1: La vita di Onfredo e dei Valligiani è scandita dai ritmi e dagli equilibri delle acque lagunari. Qui la tradizione dell'acquacoltura risale al XVI secolo, quando la Repubblica di Venezia cominciò a separare parti degli specchi d'acqua con staccionate di canneti, creando di fatto le prime valli di pesca. Questi sono i paesaggi e i fragili ecosistemi che contraddistinguono il litorale, che va dalla foce del Po fino a Grado in Friuli Venezia Giulia. Le aree lagunari tra Bibione e Caorle sono state descritte dal premio Nobel Ernest Hemingway, che spesso nei suoi lunghi viaggi in Italia ha frequentato innamorandosi di questa parte del Veneto. Un autunno di giornate splendide, di brevissime piogge che lasciano il cielo più terso di prima e accendono di arcobaleno il collo e la testa dei germani reali e dei codoni che si alzano all'improvviso dai canneti verso spazi che sembrano eterni.

0: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
2: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, prossimamente su Rai 3.
3: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
4: Che dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Scopri anche la robiola senza lattosio. Buonissima.
12: Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama il numero verde 800 915 015 e richiedi ora la nostra guida ai lasciti.
13: Più bassi, fissi lì. Ancora più bassi. Bassi. Fissi lì.
14: Così va bene?
13: Ancora più bassi.
14: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
15: Via, via. Vieni.
16: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
17: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Questo ristorante è bellissimo.
19: Unico, direi.
18: E da cosa lo capisci? Dal menù?
19: Acqua.
20: Dal servizio?
19: Acqua.
18: Dalla carta dei vini?
19: Acqua.
21: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
22: Punta verso la linea nemica. Rigore!
23: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
24: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
22: Quanto mi manca il calcio vero.
24: Ma ce l'avete TeamVision?
25: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
22: Era fuori?
24: Tu sei fuori.
22: Magari, sono 33 anni che non esco.
25: Vieni nei negozi.
26: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

tragico incidente a Capaccio Pestum sulla statale 18 del Cilento. Perde la vita un meccanico di 33 anni che era alla guida della sua auto, gravi due ragazze. Bradisismo, l'indagine della procura sui lavori mai realizzati sui costoni dell'area Flegrea. L'ultima scossa potrebbe aver influito anche sul crollo a Castel Sant'Elmo. Buona la prima del Napoli di Allegri, che vince 2-0 in casa del Genoa. Decisivi cambi del

0: secondo tempo. In Serie B, esordio amaro per Avellino e Benevento, fermate rispettivamente dall'Arezzo e dal Modena. Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione della TGR Campania. Apriamo il giornale con la cronaca e il tragico incidente avvenuto a Capaccio Pestum. Sentiamo il servizio di Gianluca De Martino.
1: Sull'asfalto restano i segni di un'altra tragedia della strada. Un impatto frontale tra due auto alle 4 lungo la statale 18 del Cilento. È morto così un giovane di 33 anni, Fabio Barlotti, di professione meccanico. Era alla guida di un Audi A3 quando in località Spinazzo, nel comune di Capaccio Pestum, si è scontrato con un'altra vettura proveniente dalla direzione opposta. Una Mercedes classe A su cui viaggiavano quattro giovanissimi cilentani. Il 33enne è morto sul colpo, gli altri hanno riportato ferite gravi, illeso il conducente, trasportate in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, due ragazze di 17 e 22 anni, una è in prognosi riservata, hanno gravi traumi al volto, al bacino e agli arti. Un altro passeggero di 21 anni è stato soccorso all'ospedale Ruggi di Salerno per un trauma cranico. Sull'incidente indaga la polizia stradale di Vallo della Lucania, che ha eseguito i rilievi sul luogo dell'impatto. La strada statale è stata chiusa per circa due ore per consentire i soccorsi. In mattinata ha riaperto. Oggi è da bollino rosso per il rientro dei vacanzieri dalle spiagge cilentane.
0: Bradisismo, vertice in prefettura sugli sfollati e c'è un'inchiesta della Procura sulla mancata realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e dei costoni dei campi Flegrei. Il servizio è di Enzo Perone.
2: Ieri in prefettura il punto sugli sviluppi delle attività di protezione civile legate alla scossa del 31 luglio con il prefetto Michele Di Bari, l'assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta, la direttrice dell'osservatorio vesuviano Lucia Pappalardo. Proseguono i sopralluoghi dei vigili del fuoco per la verifica della stabilità delle case, 1489 interventi, 215 edifici inagibili, 3734 persone sgomberate. In corso le opere urgenti per garantire l'avvio dell'anno scolastico per il 15 settembre. Intanto in procura si calibra l'inchiesta sui lavori mai partiti per la messa in sicurezza dei costoni pericolanti dell'area Flegrea, alcuni crollati come Monte Olbiano e via Savino Vitagliano, 11 milioni di euro stanziati e finora non utilizzati, come ha segnalato anche il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione. Si punta a fare chiarezza sul rimpallo di responsabilità tra regione, comuni coinvolti e commissariato straordinario di governo. Martedì prossimo in prefettura cabina di regia per il coordinamento sui possibili emendamenti al decreto legge del 4 agosto 26, sui quali tra regione ed enti locali c'è unità di intenti. Palazzo Santa Lucia ha messo sul tavolo un incremento dello stanziamento straordinario fino a 10 milioni di euro.
0: E non è escluso che tra le cause del crollo del muro perimetrale di Castel Sant'Elmo avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ci sia anche il terremoto del 31 luglio scorso. Sentiamo Francesca Martelli.
3: Un cancello chiuso, questo hanno trovato i turisti arrivati a Castel Sant'Elmo. Sabato il crollo di una parte del costone a lato della struttura.
4: Siamo venuti da lontano, siamo venuti qui solo per questo, perché fa molto caldo.
5: Volevamo entrare ma sembrerebbe chiuso.
3: Ho comprato i biglietti online senza problemi, non ho ricevuto alcuna informazione, spiegano questi turisti in taxi. Dopo una prima messa in sicurezza dell'area, domani ci sarà un nuovo sopralluogo dei tecnici. Il presidente dell'Ordine dei Geologi Campani non esclude un legame con il recente terremoto.
6: La scossa di magnitudo 4.7 del luglio scorso potrebbe aver rappresentato uno dei fattori predisponenti o aver accelerato un processo, diciamo, di instabilità in qualche modo già in atto.
3: Da valutare anche la vegetazione circostante e il cantiere per la messa in sicurezza di un'altra parte del costone in tufo giallo. La direzione del museo ha dichiarato che l'area del cedimento non è di sua competenza e ha annunciato la riapertura per lunedì.
0: Dalla tragedia di Palermo con la morte della bimba che non era stata vaccinata contro la difterite alla svolta in campo oncologico con il vaccino contro il melanoma portato avanti dal professore Paolo Ascierto dell'Istituto Pascale di Napoli. Un appello sul valore delle vaccinazioni arriva dal professor Francesco Vaia, napoletano, già direttore della prevenzione del Ministero della Salute e direttore dello Spallanzani, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sentiamolo.
7: Il grande lavoro che stanno facendo l'Istituto Pascale di Napoli e il professor Ascierto sul melanoma è una risposta importante anche a ciò che è avvenuto a Palermo, alla morte della bambina, rispetto alla quale noi dobbiamo provare tanto dolore.

0: Anche tanta pietà, ma però dobbiamo interrogarci. I social possono diventare veramente una fogna e far diffondere verità antiscientifiche? È un interrogativo però che ci poniamo e ci dobbiamo porre come comunità scientifica. È un'altra cosa. Attenzione, non ci facciamo tirare la giacca da una parte e dall'altra. Facciamo in modo che la scienza non sia strumentalizzata dalla politica, perché la scienza serve ad una sola cosa, a servire la persona.
1: Cambiamo argomento e parliamo di turismo. Per Maiori, settembre ed ottobre diventano i mesi di altissima stagione. Enzo Calise.
2: I panorami mozzafiato sono una delle offerte della costiera amalfitana e anche qui a Maiori non è da meno.
3: Assolutamente sì, diciamo che Maiori siamo un po' più fortunati perché riusciamo a cogliere uno sguardo molto più ampio.
2: Si è riscontrata comunque una flessione del turista italiano?
3: Sì, purtroppo sì. Diciamo che i mesi che erano dedicati proprio agli italiani, luglio e agosto, hanno portato un calo delle presenze. Sono 3 anni ormai che noi ci accorgiamo che il mese d'agosto non è più l'altissima stagione. Abbiamo riscontrato soprattutto un aumento massiccio delle presenze a settembre e ottobre.
4: I mesi spalla stanno diventando più affollati di quelli centrali perché c'è un cambiamento nelle abitudini dei visitatori nord europei, cambiando quelli che sono i mesi di punta del turismo in Costa d'Amalfi. Da Cenerentola è diventata città al secondo posto.
2: Non solo mare, ma anche cultura, ambiente.
5: A livello culturale abbiamo avuto delle rassegne di jazz, delle rassegne di danza, delle bellissime serate.

0: Il Napoli si prende i primi tre punti della stagione, lo fa soffrendo per buona parte del primo tempo contro un Genoa che fin dal primo minuto punta tutto sull'aggressività e il ritmo.
1: Abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita in quel modo lì. E poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio.
0: A cambiare le cose sono anche gli innesti dalla panchina. De Bruyne e Vergara portano qualità alle giocate e firmano i due gol che chiudono la partita.
1: I campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante, la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
2: E invece esordio a Mario in Serie B per Avellino e Benevento. Sentiamo Giuseppe De Caro.
3: Stessi destini per Avellino e Benevento nella prima di Serie B. Entrambe in vantaggio, entrambe rimontate, entrambe sconfitte in casa col medesimo punteggio 2-1 rispettivamente da Arezzo e Modena. Partiamo dai Lupi, avanti dopo un quarto d'ora con la magia di Russo, il migliore fra gli uomini di Nesta. Nella ripresa meglio i toscani, Arena semina il panico con una serpentina nella difesa biancoverde e Besaggio lo atterra in aria. L'arbitro De Rigo assegna il rigore che Cianci trasforma spiazzando Martinelli. Poco dopo Nunziante si supera sull'incornata di Favilli, subentrato dopo 12 minuti del primo tempo al nuovo attaccante dell'Avellino Fila, uscito per infortunio. La gara sembra avviata sui binari del pareggio, ma l'Arezzo trova il blitz al 90esimo, cross da sinistra di Righetti e colpo di testa di Ionita che consente agli Amaranto di espugnare il Partenio Lombardi. Poco distante al Vigorito cade anche il Benevento contro il Modena. I Saniti volano nel primo tempo e la sbloccano con l'inzuccata di Salvemini. Nella ripresa pareggio degli ospiti col tiro di Santoro, deviato da Scognamillo che poco dopo prova a rifarsi e di testa colpisce la traversa. Ma sono i canarini ad avere più sprint e a portare a casa i tre punti, con Caso che approfitta dell'errata respinta di Vannucchi e piega un Benevento orgoglioso e uscito dal campo fra gli applausi dei suoi tifosi. Stasera alle 21, Palermo, Juve Stabia.
2: E in Serie C non sono bastati tre gol alla casertana per raggiungere i tre punti contro il Barletta. Doppio vantaggio nella prima mezz'ora di gioco al Pinto, lo firmano Pezzella e Manconi. Accorcia le distanze il Barletta con Ferrante, autore anche del momentaneo pareggio. A 10 minuti dalla fine i padroni di casa si riportano avanti con un altro gol di Manconi, ma all'88esimo De Silva riporta il Barletta sul pari. Era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, buona domenica e buon pomeriggio.
4: 3.36, la prima scossa magnitudo 6.0, il terremoto squarcia il centro Italia, 299 morti. 10 anni dopo le testimonianze tra memoria e voglia di rinascita, un viaggio tra scuole, borghi, ritorno del turismo, cantieri, case da ricostruire, storie di coraggio e resilienza. Lo speciale TGR, appuntamento lunedì 24 agosto alle 18.25, Rai 3.
5: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
6: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Le temperature faranno registrare una diminuzione nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in aumento. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare generalmente poco mosso.

0: ancora più bassi.
1: Bassi bassi, fissi fissi. Ma fai da Conad.
2: Via, via.
3: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete TeamVision?
8: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
4: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
3: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan.
9: Centauria presenta le auto del VRC in una collezione di modelli inediti in scala 1 a 64. Prima uscita Lancia Delta HF integrale a soli 4,90 €. In più, costruisci la leggendaria Ferrari 250 California in un modello in scala 1 a 8 perfetto in ogni dettaglio. Prima uscita in edicola a solo 1 €. E in più, grinta, passione, sportività. Alfa Romeo Sport Collection. Rivivi la storia del biscione in esclusive riproduzioni. Prima uscita soli 4,99 €.
10: Sole a 1000?
11: Sete a 0.
12: Tè San Benedetto 0. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
11: San Benedetto. Irresistibilmente.
13: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
14: Tutti i sorrisi sono unici.
15: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
14: Ma il manuale non lo fa.
16: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
15: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
17: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 €.

0: Zelensky respinge le elezioni anticipate, in guerra sarebbero uno tsunami, poi annuncia elaborato insieme agli Stati Uniti un piano di pace con zona franca e ritiro delle truppe. Domani a Kiev la riunione dei volenterosi. Carburanti, martedì scade lo sconto sulle accise, sei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono tassa su extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta divide la maggioranza, Schlein, misure tampone non bastano più. La Sea-Watch 5 fermata per 45 giorni con l'accusa di non aver cooperato con la Libia. È vero, dice l'ONG tedesca, non collaboriamo con i criminali. Accusa, Roma può dire lo stesso? A Palermo dal primo giorno di scuola controlli a tappeto sui vaccini contro la difterite. Proseguono le indagini, i genitori della bimba morta sono sotto inchiesta per omicidio colposo. Arrestato a Milano il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e una cinquantina di munizioni. 1 milione di follower, il cantante, 26 anni, posta sui social la perquisizione. Buongiorno, bentornati al TG3, alla vigilia del vertice di domani dei paesi volenterosi che si terrà a Kiev per discutere del sostegno necessario all'Ucraina. Zelensky esclude le elezioni anticipate, sarebbero uno tsunami, dice che potrebbe dividere il paese. Gerardo Vitali Rosati.
1: Le celebrazioni sono già iniziate a Kiev. Domani, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza, si svolge il vertice della coalizione dei volenterosi. Già arrivati i leader dei paesi baltici e del nord Europa, dalla danese Frederiksen al lituano Nauseda fino al finlandese Stubb, tra i più decisi nel supporto incondizionato a Kiev. A coordinare il vertice dal remoto il francese Macron insieme al tedesco Merz e al britannico Burnham. Per l'Italia si collegherà la premier Meloni. Il primo obiettivo per l'Ucraina è ottenere 300 nuovi missili Patriot, come ha spiegato il presidente Zelensky, che punta alla pace entro l'estate 2027. Insieme a Stati Uniti e Europa, dice, è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe.

0: Ma il presidente ucraino chiude all'ipotesi di andare al voto. Le elezioni, dice, sarebbero uno tsunami per il paese. Perché l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato a luglio, torna ad attaccare. Zelensky ha delle domande a cui rispondere, dice, in merito all'inchiesta per corruzione che ha portato anche alla rimozione della vice capo dell'ufficio presidenziale. Ma la priorità restano gli attacchi russi. Qui siamo a Kherson. A Odessa è stata centrata una locomotiva, quasi 600 i passeggeri evacuati. Sempre più intensi i bombardamenti anche in Russia. Colpito questo magazzino vicino a San Pietroburgo, centrato nuovamente anche il colosso online Azon, che ha sospeso le vendite.
1: Domani si apre una settimana intensa per la Premier Meloni, che parteciperà in collegamento al vertice dei volenterosi. Sul tavolo il dossier del sostegno a Kiev, che divide la maggioranza. Andiamo a collegarci in diretta con Palazzo Chigi, dove c'è Matteo Valerio. Matteo.
2: Domani ai volenterosi Meloni ribadirà innanzitutto il sostegno incondizionato del governo all'Ucraina, frenando sulle spinte più interventiste di Macron, cercando di tenere a bada al contempo sul fronte interno i mal di pancia della Lega. Subito dopo, lo dicevi, la Presidente del Consiglio si trasferirà ad Amatrice per il decennale del sisma del centro Italia. La ricostruzione non è finita, scrive oggi la Presidente del Consiglio. Vogliamo vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale, ma in queste ore, complici anche i fischi dell'altro ieri allo stadio di Taranto, la Presidente del Consiglio subisce le martellanti opposizioni che la criticano soprattutto sul tema del caro carburanti. La benzina resta sopra i 2 euro, dopodomani si azzererà lo scontro sul diesel e all'orizzonte non si intravedono tesoretti per ulteriori aiuti. E il fallimento delle politiche economiche del governo Meloni incalzano le opposizioni, che contestano anche Giorgetti sul la proposta fatta all'Europa per una tassa per gli extra profitti alle aziende petrolifere. Su tutto questo facciamo il punto con Claudia Bruno e Stefano Galeotti. Polina allo studio.
3: Di fronte ai costi esorbitanti dell'energia serve una risposta comune. A sostenerlo 6 paesi europei, tra cui Germania e Italia, che scrivono alla presidenza di turno dell'Unione. Nella lettera si chiede di mettere all'ordine del giorno, nella prossima riunione dei ministri finanziari, la possibilità di introdurre una tassa sugli extra profitti realizzati dalle società energetiche, in particolare quelle petrolifere. Cresce il malcontento per l'aumento del costo della vita, si legge nel documento firmato anche da Polonia, Spagna, Portogallo e Austria. Coloro che traggono profitto dalla crisi contribuiscano a ridurre l'onere che grava sulla popolazione. Una proposta che era già stata avanzata senza successo ad aprile. La mossa arriva in un momento delicato per il governo italiano. Il 25 agosto scadrà il taglio delle accise sul gasolio e l'esecutivo dovrà valutare se prorogare una misura che finora ha avuto un effetto solo limitato. Il costo dei carburanti infatti continua ad aumentare. Al self-service in città oggi il diesel ha raggiunto in media 2,13 euro al litro, sopra i 2 euro anche la benzina. Prezzi ancora più alti in autostrada, con il gasolio che supera quota 2,20 e la benzina che sfiora 2,09.
4: Il rilancio di una tassazione comunitaria degli extra profitti delle società energetiche divide la maggioranza. Una misura positiva, ma serve un confronto con le aziende, secondo Fratelli d'Italia. Già nei mesi scorsi Salvini si era detto favorevole all'ipotesi di prelievi straordinari sulle compagnie petrolifere e ora il leader leghista torna a chiederli anche per le banche. Nettamente contraria a Forza Italia. Lo Stato non può decidere in modo arbitrario qual è un profitto lecito, dicono gli azzurri, che ribadiscono le loro priorità in vista della manovra.
5: L'estensione del beneficio dell'IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, la detassazione totale delle tredicesime e il cashback sulle spese sanitarie immediato.
4: Le opposizioni vanno all'attacco sul caro carburanti, il PD incalza il governo sulla tassazione degli extra profitti. Passi dalle parole ai fatti, dice la segretaria Schlein, le misure tampone non bastano più.
6: Benzina e diesel superano dappertutto i 2 euro al litro e tra 2 giorni scade il taglio delle accise. La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
4: Linea condivisa dai 5 Stelle sui rincari, servono misure di impatto, sostiene Conte. L'Italia raccontata dalla Premier e quella reale sono due paesi diversi, attacca AWS. Dopo 4 anni di Meloni le famiglie sono più povere, l'affondo di Renzi, che invita il campo largo a mettere la questione sociale al primo posto e superare gli eccessi dell'ideologia woke.
1: Dopo le parole di ieri del Papa sui migranti, oggi all'Angelus il Pontefice ha ricordato le vittime del terremoto di Amatrice. Sentiamo.
7: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Fermo amministrativo di 45 giorni e 7.500 euro di multa per la nave umanitaria Sea-Watch 5, fermati per non aver collaborato con criminali e trafficanti, dicono dalla ONG. Gabriele Carletti.
8: Sarebbero annegati se la Sea-Watch 5 non li avesse tratti in salvo in questa operazione. Sei naufraghi, sei persone gettate in mare dai trafficanti. Era il 13 agosto. Dopo giorni di navigazione, la nave umanitaria è approdata nel porto assegnato Napoli. E lì l'ONG è stata raggiunta da un fermo amministrativo di 45 giorni e da 7.500 euro di multa. Una decisione rivendicata dal ministro Piantedosi. La nave, patente bandiera tedesca, ancora una volta ha violato le norme, ha scritto su X. Le attività di soccorso in mare, ribadisce, devono essere gestite e coordinate dagli stati, non dalle ONG. L'accento sulla nazionalità della nave non è casuale in un momento di tensione con Berlino sui migranti. Un fermo contestato dalla Sea-Watch, non possiamo collaborare con le autorità libiche.
9: L'accusa che ci viene mossa dal governo italiano è quella di non aver cooperato con le autorità libiche. Ed è proprio così. Dopo quel soccorso noi abbiamo comunicato come da prassi con le autorità italiane, con i paesi europei limitrofi, ma non con il cosiddetto centro di coordinamento al soccorso marittimo libico, che non è altro che un'autorità fantoccio.
8: Non possiamo collaborare con quelle milizie in calza all'ONG.
9: Questi criminali sono gli stessi che a maggio scorso avevano aperto il fuoco contro la nostra Sea-Watch 5 e che prima di allora avevano fatto lo stesso innumerevoli volte contro le imbarcazioni delle persone migranti e le navi della società civile in mare.
1: È stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone il bracciante scomparso a inizio agosto. I particolari con Maria Chiara Grandis.
10: Piange Nasim mentre stringe fra le mani la denuncia di scomparsa del fratello Saddam Hussein, 32 anni, pakistano, da qualche anno in Italia. Non lo sentiva dal 4 agosto. Lo chiamavo al telefono ma lui non rispondeva, racconta.
11: Fratello mio bello.
12: Era bravo?
11: Sì, bravo, molto bravo.
10: L'hanno trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della macchina parcheggiata nei pressi di Borgo Mezzanone, una delle baraccopoli dove trovano rifugio i braccianti agricoli impiegati nel Foggiano. Ora i carabinieri indagano per omicidio e la procura ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. È stato proprio il fratello a riconoscerlo, dicono gli amici.
13: Lui conosciuto perché aveva un anello. E ha detto è proprio mio fratello.
10: Anche Saddam lavorava nelle campagne, spiegano i compagni. A volte accompagnava lui stesso i braccianti in macchina. Viveva in un appartamento della zona. Una mattina non l'hanno visto arrivare al lavoro e ora si chiedono cosa gli sia accaduto.
1: Nel Catanese una donna è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco. Ascoltato dai carabinieri il compagno, Francesca Malaguti.
14: Le fiamme hanno divorato in poco tempo l'appartamento. A spegnere l'incendio, nel cuore della notte, sono intervenuti i vigili del fuoco. Una volta entrati, la terribile scoperta. Al piano terra c'era il corpo senza vita di Noemi Impellizzeri, 34 anni, trovata impiccata. A dare l'allarme è stata una vicina.
15: Sentivo il rumore, il cane abbaiava e l'ha messa in allarme. Ha girato da qua e si è resa conto a chiamare i pompieri.
14: I primi rilievi nella casa di riposto in provincia di Catania sono durati ore. Cruciale sarà il parere del medico legale per ricostruire le cause della morte ed escludere che il suicidio sia una messa in scena. Non credono a questa ipotesi i familiari della donna, mentre l'uomo che frequentava, sentito in queste ore in caserma, avrebbe riferito che lei aveva manifestato l'intenzione di compiere il gesto. Tutte le piste rimangono aperte al momento, mentre si continuano ad ascoltare testimoni e a raccogliere elementi sulla vita quotidiana e sulle ultime giornate di Noemi, ma anche sulle sue relazioni e amicizie.
1: Il caso della bimba di 4 anni morta a Palermo per una sospetta difterite, indagati per omicidio colposo i genitori Novax ed è corsa ai controlli prima che riaprano le scuole. Jacopo Ricca.
16: Controlli a tappeto nelle scuole materne ed elementari del Palermitano. Li stanno avviando i carabinieri su disposizione della Procura dei Minori. Una verifica urgentissima per capire quanti di quei bambini che non sono stati sottoposti ai cicli vaccinali sono andati comunque a scuola nell'ultimo anno. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, 4 anni appena, sono indagati per omicidio colposo e mercoledì ci sarà l'autopsia sul corpo della piccola. Ma il caso della sua morte per difterite ha scoperchiato il vaso di Pandora sul boom di non vaccinati tra i bambini siciliani.
17: Abbiamo intanto un 1-2% che sfuggono per scelta volontaria, quindi dichiarano di non volersi vaccinare già al pediatra.
16: La percentuale globale però si attesta addirittura al 10% di bimbi non immunizzati. Per consentire a questi bambini di frequentare comunque la scuola, le famiglie contrarie ai vaccini presentano appuntamenti per l'inoculazione che non si farà mai. Così si aggirano obblighi e sanzioni, ma l'obiettivo delle autorità è evitare che all'inizio della scuola a settembre la situazione sia ancora questa.
17: Bisogna porre appunto dei paletti, cioè l'iscrizione a scuola con un certificato e non con una prenotazione dovrà diventare il tema principale. Bisogna presentare il certificato.
16: Già da domani i centri vaccinali palermitani si aspettano molte richieste e per questo è stato deciso di aumentare le forniture di vaccini nei diversi punti.
1: Arrestato a Milano il rapper Tony Boy, il cantante da 1 milione di follower, aveva in casa droga, una pistola non denunciata e decine di munizioni. Maria Teresa Palamà.
18: Le fate un video del mandato. Ragazzi, quanti siete? Quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5.
19: A entrare in casa di Tony Boy non erano i carabinieri, ma la polizia ieri mattina, all'esito di un controllo casuale in strada da parte di una pattuglia che ha trovato due ragazzi in un'auto parcheggiata in una piazza di Milano. C'era droga in macchina, un involucro di cocaina e la perquisizione è andata avanti nell'appartamento di Antonio Weber, 26 anni, originario di Padova, in arte rapper Tony Boy, ha portato al sequestro anche di marijuana, hashish, una bilancia elettronica, una pistola calibro 6.35 con matricola brasa e una cinquantina di munizioni.
18: Lo potete fare? Lo potete fare?
19: Una piccola Santa Barbara e droga a fini di spaccio nell'abitazione del rapper molto noto tra i giovanissimi e con 1 milione di follower su Instagram. Tony Boy è stato arrestato e ora a San Vittore con l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, armi clandestine ed è denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver ripreso la perquisizione col cellulare e fatto un live social con le voci degli agenti. Denunciato a piede libero anche l'amico di Tony Boy, un sudanese di 32 anni che già aveva precedenti per spaccio. Tony Boy ieri sera era atteso a Mantova per un concerto, ha dovuto cambiare i suoi programmi.
1: Primo fine settimana di controesodo, l'ANAS ha stimato 24 milioni gli italiani in movimento sulle autostrade da venerdì ad oggi. Molte le code già dalle prime ore di questa mattina, nel pomeriggio sarà bollino rosso per la circolazione. Lunghe file anche nel porto di Messina dove le auto aspettano di imbarcarsi sui traghetti. Ed è tutto, grazie ancora per averci seguito. Il TG3 torna puntuale alle 19. Buona domenica.

0: Origin, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
5: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Più bassi?
8: Fissi lì?
7: Ancora più bassi? Bassi?
8: Fissi lì?
9: Così va bene?
7: Ancora più bassi?
9: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad!
10: Via, via, vieni.
11: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
12: Che bello hotel!
13: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
12: Non hai usato Trivago.
14: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
13: Ah sì? Voglio vedere.
14: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
12: Perfino sul tuo preferito.
14: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
12: Non ha usato Trivago.
13: Non ho usato Trivago.
15: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
16: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
17: Se ogni stagione è una storia, abbiamo la voce per raccontarla. Se ogni partita conta, la stiamo già preparando. Se il campo si accende, siamo già al nostro posto. Se ogni dettaglio fa la differenza, non smettiamo mai di cercarlo. Noi ci siamo, e voi?
18: Su DAZN c'è più della partita. Gli show che raccontano il calcio, la fanzone per vivere il match con gli altri tifosi e fantacalcio per giocare ogni giornata. Se è Serie A, allora DAZN.
19: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
20: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
21: Con Iliad hai il wifi più veloce d'Italia. Il prezzo mensile è questo, per sempre.
22: Super veloce, visto?
21: Ora posso lavare il cane o decorare una torta.
23: Come Iliad, c'è solo Iliad.
24: Benvenuti a Filo Rosso.
25: Fra poco faremo il punto.
24: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
26: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
27: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
28: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta prossimamente Rai 3.

0: Mi chiamo Franca Norsa, ma voi mi conoscete come Franca Valeri.
1: Pronto, mamma?
0: Nasco a Milano nel 1920. A 18 anni faccio i conti con le leggi razziali. Mio padre è ebreo e non vuole che io faccia l'attrice. E non è il solo. Nell'immediato dopoguerra vengo bocciata all'esame in accademia. Ma non mi do per vinta. So che sono capace di far ridere. Preferisco essere un umorista piuttosto che una piagnona. Mi trasferisco a Parigi e porto in scena spettacoli teatrali.
1: My darling, I love.
0: Negli anni 50 arriva il cinema. Esordisco con Federico Fellini, poi lavoro con Alberto Sordi, Totò, Sofia Loren, De Sica. Nascono i miei personaggi televisivi, la signorina Snob e la suora Cecioni.
1: No, io non mi posso muovere, mamma, proprio non mi posso muovere perché c'è una pettinatura. Tanto mi sta bene, ma non passa dall'ingresso, capito?
0: Sono contenta di far ridere gli altri.
2: E che caro a chiamarmi! Ho la caritudine!
0: Sono la prima donna che fa la comica. La tristezza è una cosa naturale. Il riso, invece, va costruito con la testa. Non c'è un'età per ridere e far ridere. A 94 anni, nel 2014, mi esibisco sul palco dell'Ariston. Con la suora Cecioni, che è ormai una vera e propria amica dentro di me. Ho quasi 100 anni quando ricevo il premio David Donatello speciale per aver rivoluzionato la comicità e l'immagine femminile.
3: Mi chiamo Emanuela De Eugenio, ho 30 anni e sono io che vi ho raccontato questa storia. Io da lei ho imparato che ironia, sagacia e lucidità sono fondamentali per interpretare la realtà che ci circonda. La prima donna a ricevere il premio per la comicità, Franca Valeri.

0: pazza!
1: Lo dici a me?
2: Sta lanciando, via!
0: Ecco!

0: La spiaggia del Canneto, lunga e stretta, un luogo di grande suggestione, così attaccato alla parete che la sovrasta con una striscia di terra e ciottoli. Qui si percepisce davvero la verticalità di questo ambiente che ha creato una striscia fatta di pietre e sassi che segna l'ultimo confine fra mare e montagna. Ma è proprio la montagna che ha creato il Canneto e altre spiagge qui vicino, perché le pietre che si staccano formano questa striminzita possibilità di approdo. Un ambiente naturale quindi, ma in cui l'uomo ha dovuto escogitare soluzioni per vivere, lavorare, coltivare, pescare, spostarsi. Ecco perché nel 1997 l'UNESCO ha inserito le Cinque Terre nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità, qualificandole come un paesaggio culturale. Qui accanto a me ne ho la prova, perché c'è una costruzione ora diroccata dove un tempo c'era una pompa che portava l'acqua su ai campi prendendola da una polla d'acqua che sgorga ancora oggi qui fresca. E poi ciò che resta di quella che un tempo era una arditissima ferrovia e che ancora oggi è in funzione, le gallerie che fanno passare il treno fra La Spezia e le Cinque Terre. Insomma, una sorta di concentrato della Liguria in pochissimo spazio: mare, montagna, ferrovia, acqua, campi.
1: Mi viene da pensare che in questa terra chiamata Liguria nulla sia veramente facile. Chissà, forse è proprio in questa sfida che ti seduce passo dopo passo che si nasconde l'indecifrabile segreto della sua testarda bellezza.

Irlanda, il verde urla più forte di qualsiasi altro colore. Unica, dirompente nota cromatica di una tavolozza minimale fatta di toni drastici e freddi. Verdi i promontori del sud, dalle foreste di Garnish Island al corpo spoglio di Sheep's Head. Verde l'intera contea di Cork, compreso il mantello delle isole Blasket. Un viaggio nel sud-ovest dell'Irlanda, green, almeno fino al tramonto.

Partiamo da Dublino. La capitale della Repubblica d'Irlanda ha un cuore di pietra con la Christ Church Cathedral che svetta sopra gli altri edifici. Eppure custodisce al suo interno uno dei parchi urbani più estesi d'Europa. Phoenix Park, parco dell'acqua limpida in lingua gaelica, è una porzione di campagna irlandese lasciata intatta all'interno di Dublino. 700 ettari di pura natura che i cittadini della capitale amano moltissimo. Ex riserva di caccia della corona inglese, da quando l'area è stata aperta al pubblico nel 1743, gli animali hanno smesso di avere paura e adesso condividono tranquillamente il parco con gli irlandesi. Andando verso sud, dopo circa 120 chilometri, si arriva a Kilkenny. Il cuore della cittadina è un elegante castello di epoca normanna, edificato su una sporgenza di terra, nel punto in cui il fiume Nore curva.

Ai piedi del castello, la cittadina di Kilkenny è un capoluogo di contea pieno di vitalità e di meraviglie medievali, come la cattedrale di San Canizio, che dà il nome alla città, costruita tra il 1202 e il 1285, ma sul sito di un tempio molto più antico. Lungo il corso del Nore, la contea di Kilkenny apre a una distesa verde, disseminata di ruderi prestigiosi, come i resti di Jerpoint Abbey, un'abbazia cistercense edificata all'inizio del XII secolo e andata in disuso dopo molti secoli di preghiere. Scheletri architettonici che ancora evocano storie fantastiche di tesori e cavalieri.

po' più a sud, la terra incontra il mare nei pressi di Waterford, che in norvegese antico significa fiordo ventoso e rimanda alle incursioni vichinghe di tantissimo tempo fa. Ogni onda che si abbatte riversa sul litorale un carico di alghe sane e buone da mangiare. Sono il regalo di questo mare selvaggio per Mary e la gente dell'isola.

0: Proseguendo in direzione Kinsale, il paesaggio acquista la nota scura del verde bosco, prima di fiancheggiare di nuovo la costa, irregolare e sferzata da tinte brillanti. A una sessantina di chilometri da Kinsale, Ballycotton compare come un miraggio nordico, in bilico tra onde cristalline e spuntoni neri come l'inchiostro. Kinsale è un villaggio di 5.000 persone con un centro storico coloratissimo, pieno di laboratori artigianali dove si producono manufatti di qualità. Dal XVII secolo gli accessi marittimi a Kinsale sono stati controllati dal James Fort, i cui ruderi guardano ancora il porto, anche se non serve più. Il paesaggio, invece, la quintessenza dell'isola di Irlanda, la esprime a Maidenhead. Questa è la punta più meridionale della contea di Cork e della nazione. Una sporgenza colonizzata per lo più da floride pecore irlandesi e qualche altro animale. Dove l'Irlanda finisce, la costa si fa irregolare. A tratti è morbida, con lingue di sabbia che si insinuano nelle baie e sono così ampie da sembrare senza fine. In altri punti, il mare ruggisce contro la costa frastagliata. Un paesaggio assoluto, da terra libera. La prossima destinazione è il Killarney National Park. Ma per arrivarci c'è da fiancheggiare il bordo meridionale dell'isola, sfilacciato in 5 promontori, e attraverso Sheep's Head, la penisola a testa di pecora, entrare nella contea di Kerry, percorrendo la mitica strada della fame. Un'arteria costruita durante la crisi delle patate del 1845. Il Killarney National Park protegge un'area di 100 km quadrati, fatta di acqua dolce e boschi favolosi. In quest'area interna della contea di Kerry, i paesaggi sono silvestri e montani, un altro mondo. Maestosamente affacciato sulle rive del Loch Lean, il Ross Castle resiste al tempo. La leggenda dice che Mr. O'Donoghue Moore, proprietario dell'antico maniero, si aggira ancora per i boschi della sua residenza, facendosi vedere di tanto in tanto. L'ultima tappa del viaggio saranno le isole Blasket, vicinissime alla costa e lontanissime dall'ordinario. Per il momento siamo ancora sulla penisola di Dingle, uno dei 5 promontori meridionali che dà il nome anche all'unico villaggio. È questo, Dingle, il migliore punto di partenza per raggiungere le isole, con i delfini che ci fanno strada tra le onde. Anche se distano poco più di un miglio dalla costa irlandese, le isole Blasket sono e sono stati tra i luoghi più isolati del mondo. Dal 1953, animali a parte, qui non vive più nessuno. Fino ad allora, una minuscola comunità di irlandesi ha abitato questi scogli, senza mai conoscere luce elettrica e acqua corrente. In compenso, ha mantenuto viva una matrice molto arcaica di cultura gaelica, che l'Isola Verde custodisce ancora come un tesoro prezioso per tutta la nazione.
1: Questo programma è stato presentato da Milmil, detergenti per la famiglia. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.
2: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui, questa sera 21:20, Rai 3.
3: Questa estate, fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili, che non dimenticherai facilmente.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
5: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, prossimamente, su Rai 3.
6: Pubblicità.
7: Che bello hotel.
8: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
7: Non hai usato Trivago.
9: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
8: Ah sì? Voglio vedere.
9: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
7: Perfino sul tuo preferito.
9: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
7: Non ha usato Trivago.
8: Non ho usato Trivago.
10: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
11: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro, Centauria.
12: Schweppes Limone presenta
13: L'oro di Marte.
12: Limone zero, l'oro della terra. Take your time.
14: Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
15: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
16: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi.

0: fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
1: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete TeamVision?
6: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
2: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.

0: Zelensky, pronto un piano di pace concordato con USA ed Europa, ritiro delle truppe e zona franca. Il presidente ucraino respinge le elezioni anticipate, sarebbero uno tsunami. Stanotte è l'anniversario del sisma che 10 anni fa colpì il centro Italia. La preghiera di Papa Leone, fede e solidarietà sostengano la rinascita. Domani Meloni ad Amatrice. Trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano scomparso nelle campagne di Manfredonia. Le ipotesi: vendetta dei caporali o un debito con i trafficanti. Arriva Dog Stars, il thriller di Ridley Scott sui sopravvissuti a una pandemia. Il regista, guerra, clima e malattie. Col mio mondo post-apocalittico racconto il caos di oggi. Buonasera dal TG3. Prezzi dei carburanti ancora in salita. Il governo proroga di un giorno il taglio delle accise. Italia e altri 5 paesi chiedono all'Europa di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, ma la maggioranza si divide e le opposizioni rilanciano. Facciamolo intanto qui da noi con le società dell'energia. Andiamo a Palazzo Chigi dove c'è Matteo Valerio.
1: La giornata di domani segna di fatto la fine delle vacanze estive per la Presidente del Consiglio Meloni, che alle 13 parteciperà in videocollegamento alla riunione dei volenterosi per il sostegno all'Ucraina, e nel pomeriggio sarà ad Amatrice per il decennale del sisma del centro Italia. Neanche durante le vacanze in Puglia però la Premier ha potuto staccare da quello che resta, lo dicevi, il tema caldo dell'estate, ovvero quel rialzo nel prezzo dei carburanti con causa dei fischi ricevuti l'altro ieri dalla Premier a Taranto, principale motore delle critiche da parte delle opposizioni. La benzina resta sopra i 2 euro, Giorgetti ha appena firmato un decreto che prolunga di poche ore lo sconto sui diesel, che comunque verrà azzerato il 26 agosto. Insomma, le risorse continuano a scarseggiare, lo stesso ministro delle finanze insieme ad altri 5 colleghi europei ha scritto a Bruxelles affinché vengano tassati gli extra profitti delle imprese petrolifere, ma anche su questo le opposizioni continuano a incalzare il governo. Lo vediamo con Claudia Bruno, Stefano Galeotti e poi lì nello studio.
2: Trovare una risposta comune a uno dei maggiori shock di approvvigionamento degli ultimi decenni. In una lettera alla presidenza di turno dell'Unione, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, sollecitano l'introduzione di una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, cioè sui guadagni straordinari, in particolare delle compagnie petrolifere, derivanti dal contesto internazionale. La proposta, partita dalla Germania, è stata sottoscritta anche da Polonia, Spagna, Portogallo e Austria. Una prima richiesta era stata avanzata senza successo ad aprile. Cresce il malcontento per l'aumento del costo della vita, si legge nel documento. Coloro che traggono profitto dalla crisi contribuiscano a ridurre l'onere che grava sulla popolazione.
3: È un tentativo di rimediare all'emergenza, ma di molto difficile realizzazione. Bisogna invece risolvere il problema alla radice, riducendo la nostra dipendenza dalle fonti fossili e quindi a questi shock sui prezzi.
2: Il costo dei carburanti continua a salire a self-service in città. Oggi il diesel ha raggiunto in media 2,13 euro al litro, sopra 2 euro anche la benzina, prezzi ancora più alti in autostrada. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza martedì, è stato appena prorogato di un solo giorno col meccanismo delle accise mobili. Il governo però deve ancora decidere cosa fare dopo il 26 agosto. Per gli esperti, meglio valutare altre misure.
4: Interventi mirati sulle famiglie e le imprese maggiormente colpite e più in difficoltà.
5: Il picco dei prezzi ai distributori nei giorni del controesodo estivo mette in allerta Palazzo Chigi, ma la proposta di una tassazione comunitaria sui guadagni straordinari delle compagnie petrolifere fa emergere divisioni nella maggioranza. Da Forza Italia arriva uno stop perentorio al concetto stesso di extra ricavi. Lo Stato non può stabilire in maniera arbitraria quale profitto sia lecito, sostengono gli azzurri. Un messaggio rivolto all'alleato Salvini, che rilancia sulle banche e suggerisce di reinvestirne parte degli utili per abbassare l'età pensionabile. Sui contributi da richiedere alle società petrolifere è d'accordo Fratelli d'Italia, che però rimanda un confronto con le aziende e torna sui temi fiscali.
6: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi in meno di tasse attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari. La sinistra studia nuove tasse, ma Fratelli d'Italia continuerà ad abbassarle.
5: Ma le opposizioni battono sui costi dell'energia e incalzano sulla tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Il governo la introduca subito, basta misure tampone, attacca la leader Dem Schlein. Proposta condivisa dai 5 Stelle, che sui rincari chiedono misure drastiche.
7: Il costo del carburante è fuori controllo e sta arrivando una stangata anche sulle bollette.

0: Giorgio Meloni e i suoi diano risposta agli italiani. Servono provvedimenti immediati. Rivedere gli impegni sul riarmo e un nuovo PNRR per far fronte alle conseguenze di guerre sulle quali hanno smesso di cercare soluzioni diplomatiche.
1: Il governo ha dilapidato 2 miliardi e mezzo per tagliare le accise, accusa AWS un regalo ai petrolieri che ha sottratto risorse alla sanità pubblica.
2: Tema politicamente caldo resta anche l'immigrazione. Il governo insiste con la linea dura contro le ONG. Multa a Sea-Watch per non avere collaborato con le autorità libiche mentre salvava naufraghi nel Mediterraneo. Gabriele Carletti.
3: Se sono vivi lo devono alla Sea-Watch. Sei naufraghi, sei persone, la metà di neanche 18 anni, salvati il 13 agosto. Stavano per annegare per questa operazione all'ONG. Ora è stato imposto un fermo di 45 giorni per la nave, una multa di 7.500 euro. L'accusa è di non aver collaborato con le autorità libiche. Il soccorso in mare, ha ribadito il ministro Piantedosi, deve essere gestito e coordinato dagli stati, non dalle ONG. Pungente la replica dell'organizzazione umanitaria. È vero, noi non cooperiamo con criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso.
4: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave e che prima di allora lo avevano già fatto innumerevoli volte contro le persone migranti in mare e contro le navi della società civile.
3: Uno stop ad una ONG tedesca proprio in un momento di tensione con Berlino. La Germania vuole che in Italia tornino i richiedenti asilo che andavano registrati qui, i cosiddetti dublinanti. Il governo italiano, come contromossa, pretende che la Germania si prenda i migranti salvati con le proprie navi umanitarie. Nei fatti, con le ONG al palo, il mare resta sempre più sguarnito.
5: Ancora ieri sono morte 15 persone nel mare Mediterraneo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, come una certa stupida, volgare, a mio parere, polarizzazione. No? Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri. La regolarizzazione, la legalizzazione, tu combatti l'illegalità con la legalità.
3: E umanità lo mostra con un fuori programma. Il grazie alla Guardia Costiera per questo gesto. Lampedusa, dicembre 2024, un uomo in divisa che si spoglia dei propri calzini per darli ad un bambino appena sbarcato.
2: E sulla stretta all'immigrazione punta l'estrema destra tedesca dell'AfD, lanciata verso il successo nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il suo leader è stato definito il personaggio più pericoloso della Germania. La corrispondente Barbara Gruden.
6: Avanza tra due ali di folla, Ulrich Siegmund in sella al suo scooter rondinella. È l'uomo che potrebbe portare l'estrema destra di AfD per la prima volta al governo di una regione. Per il sondaggio otterrà in Sassonia-Anhalt ben oltre il 40%. Il suo asso nella manica, i raduni con le motociclette Simpson, un pezzo di storia della Germania orientale. Per noi simboleggia la famiglia e gli amici, dice questa famiglia, ben 10 tra scooter e motociclette. Non fa niente se gli eredi della famiglia fondatrice del marchio non vogliono essere identificati con l'AfD, ebrei espropriati prima dai nazisti e poi dai comunisti. Loro vivono in America, è la replica di Siegmund, che ne sanno della Germania. E questa Germania, riassume Uta, non vuole che i suoi soldi vengano usati ovunque nel mondo, meno che per i tedeschi. Siegmund è stato definito dal settimanale Spiegel come l'uomo più pericoloso della Germania. A lui è piaciuto talmente tanto che ci ha fatto stampare le magliette.
7: Non sono un delinquente, ma uno che ama il suo paese. Quella definizione è quindi un grande complimento.
6: Se riuscirà a governare, gli chiedo quale sarà il suo primo provvedimento.
7: Vogliamo gestire l'immigrazione. Chi sfrutta il nostro paese, chi commette reati, deve tornare a casa. Chi vuole integrarsi, invece, è benvenuto. Dobbiamo tornare a fare questa distinzione, perché ciò libererebbe ingenti risorse economiche da investire dove ce n'è bisogno. Anche l'Italia sta facendo molte cose giuste.
2: Alla vigilia del vertice dei volenterosi, Zelensky parla di un piano di pace elaborato dall'Ucraina con Stati Uniti ed Europa. Il presidente respinge l'ipotesi di elezioni, dice sarebbero uno tsunami, mentre continuano gli attacchi reciproci con la Russia. Ne parliamo con i nostri inviati, cominciando da Kiev, da Daniele Lorenzetti.
8: Sì, con gli Stati Uniti e gli alleati abbiamo preparato un piano di pace, tregua, zona franca e ritiro delle truppe, scandisce oggi Zelensky nella giornata della bandiera che precede la data di domani, quando saranno passati esattamente 35 anni dalla storica dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina. La priorità resta la difesa dei missili balistici, ripete poi nel vertice con i paesi baltici e nordici, i cui leader parteciperanno domani anche alla riunione dei volenterosi che sarà in formato ibrido. Intanto il paese resta sotto attacco, in particolare presi di mira i treni, una strage sfiorata su un treno per Odessa, un morto e quattro feriti su un treno nella

0: Regione di Kharkiv, ma ripercorriamo le parole oggi di Zelensky e questa vigilia di Kiev nel servizio che abbiamo preparato e poi linea allo studio.
1: Un occhio agli alleati, al piano di pace sul tavolo, un altro al fronte interno e la sfida lanciata da Fedorov sono giorni in altalena per Zelensky, il presidente nel mezzo del quinto anno di guerra a 35 anni esatti dalla storica dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina. Non possiamo votare adesso, sarebbe uno tsunami troppo forte, il rischio di spaccare il paese, dice lui, mentre il carismatico ex

0: torna a sventolare in alto dopo giorni del lutto, arrivano le delegazioni straniere e i migliaia di primo mattino si affollano a una corsa di beneficenza con i colori nazionali. Attimi di normalità, prove di resistenza quotidiana, malgrado tutto.
1: E c'è da capire quale sarà la reazione della Russia a questo piano, citato da Zelensky, in diretta da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Sì, buonasera. Intanto Putin ha detto chiaramente che il conflitto andrà avanti e che se Mosca è aperta al negoziato deve essere un negoziato che tenga conto della situazione sul campo. Da Kiev, ha detto Putin, riceviamo al momento soltanto delle proposte inaccettabili. Se sembrava esserci qualche spiraglio con la visita prevista degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, oggi l'annuncio che questa visita a Mosca e a Kiev è stata invece rinviata. Putin probabilmente incontrerà a novembre al vertice dell'APEC in Cina invece il presidente Trump. È un momento difficile per la Russia alle prese con i continui attacchi dell'Ucraina contro impianti industriali ed energetici che stanno creando grossi problemi economici e una crisi del carburante che sembra non finire. Putin stesso al congresso del partito Russia Unita ha ammesso queste difficoltà economiche e ha detto che Kiev riceverà una risposta distruttiva. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov punta il dito contro Unione Europea e NATO, le accusa di russofobia ancora una volta e dice non potranno sottrarsi facilmente al loro impegno pubblico di sostenere militarmente l'Ucraina e noi di questo terremo conto. Linea a voi.
1: Tra Stati Uniti e Iran continua il braccio di ferro. Trump potrebbe concedersi un diversivo assistendo a Washington alla Gran Premio di IndyCar. In diretta a New York l'inviato Nico Piro.
3: Sì, poco fa Donald Trump a bordo di The Beast, la bestia, la macchina presidenziale, ha compiuto il giro d'onore sul circuito stradale di Washington dove si corre il Freedom 250, cioè il Gran Premio che lui stesso ha voluto, ha chiesto alla IndyCar di organizzare per festeggiare i 250 anni degli Stati Uniti, un tripudio di nazionalismo che serve anche a spostare l'agenda mediatica rispetto ai problemi del presidente che è ai minimi in termini di consenso ed è alle prese con una grave rottura con lo storico alleato canadese. Trump torna sul tema a mezzo social, dice il Canada vuole i vantaggi dell'essere uno Stato dell'Unione senza esserlo, quindi indirettamente rilancia la sua idea che il Canada deve essere annesso agli Stati Uniti come 51esimo Stato dell'Unione, che è poi la stessa idea che Trump ha dello stretto di Hormuz, è tornato a definirlo territorio degli Stati Uniti. Domani, lunedì, sapremo, verranno resi noti i dettagli del più grande accerchiamento economico della storia, così l'ha definito non senza enfasi il ministro del tesoro americano, ai danni dell'Iran, ma vediamo nel servizio di Gianmarco Sicuro come reagisce l'Iran.
4: Da una parte l'orgoglio, dall'altra il realismo. Il presidente iraniano Pezeshkian si conferma ancora una volta come il volto più dialogante e per certi versi moderato del regime di Teheran. Una posizione ribadita in un lungo discorso nel quale rivendica la tenacia del suo popolo. I nostri nemici avevano previsto che saremmo crollati come il Venezuela, ma nonostante le difficoltà questo non è avvenuto, dichiara. E nello stesso tempo tende la mano verso la controparte statunitense. Abbiamo firmato l'intesa perché crediamo che nulla si possa ottenere con la guerra. Adesso risolveremo i nostri problemi guidati dalla logica, conclude. Una piccola apertura al dialogo, subito stroncata dalle minacce dei Pasdaran, che dichiarano chi si unisce alla guerra economica di Washington sarà considerato un nemico. Parole che infiammano la piazza, con una folla di sostenitori del regime pronta a manifestare il proprio odio verso Trump e Netanyahu, con tanto di manichini impiccati. Questa guerra economica è il solito bullismo americano, rincara il ministro degli esteri Araghchi, mentre quello del petrolio celebra la recente scoperta di un nuovo giacimento di gas da decine di miliardi di dollari. Infine, le accuse dal Regno Unito al regime iraniano, hacker di Teheran hanno spento una centrale elettrica per 4 giorni, rivela il Telegraph. Se confermato, sarebbe il primo attacco informatico capace di paralizzare un impianto di questo tipo.
1: Torniamo in Italia con la cronaca e il mistero sulla morte in Puglia di un bracciante trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto vicino a Borgo Mezzanone. La procura di Foggia indaga per omicidio volontario. Maria Chiara Grandis.
5: L'hanno trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata nei pressi di Borgo Mezzanone, una delle baraccopoli dove vivono i braccianti impiegati nelle campagne. Forse chiuso lì dentro dal giorno della sua scomparsa, la sera del 4 agosto. Per capire cosa gli sia accaduto e chi

0: L'abbia ucciso? Gli inquirenti, prima di tutto, vogliono sapere come sia morto Saddam Hussein, 32 anni. Lo dirà l'autopsia disposta dalla procura di Foggia, che indaga per omicidio. A notare la sua macchina, ieri pomeriggio, il fratello Nasim.
1: Visto macchina controllare, visto che è questa macchina fratello mio, dopo io che mi dire carabinieri.
0: Ora si dispera, piange per Saddam, che era arrivato in Italia qualche anno fa dal Pakistan. Come lui lavorava nelle campagne, racconta. A volte con la macchina accompagnava gli altri braccianti. Abitava in un appartamento della zona. Ma il 5 agosto non è arrivato al lavoro, al telefono non rispondeva. Nasim, dicono gli amici, ha potuto riconoscerlo da un dettaglio.
2: Aveva un anello e ha detto è proprio mio fratello.
0: Chi lo conosceva bene spiega che Saddam lavorava in regola, che aveva un permesso di soggiorno, che non aveva mai detto di avere nemici.
3: No problema, lui è molto bravo, anche insieme, lavoro.
0: Per questo non sanno spiegarsi cosa gli sia accaduto e così la sua morte resta un mistero.
4: Ed è stata disposta l'autopsia sulla donna trovata senza vita in casa nel catanese dei Vigili del Fuoco accorsi per un incendio. Il compagno sentito dai carabinieri, Francesca Sancin.
5: L'inferno in pochi metri quadri, fronte strada, sull'asfalto una sedia rovesciata, dentro uno strato nero che veste ogni cosa, l'impronta del fuoco e della morte. Qui si è spento il sorriso di Noemi Impellizzeri, a 34 anni, ma i soccorritori entrati nell'abitazione in fiamme, qui a riposto, vicino a Catania, non potevano immaginare che in casa avrebbero trovato il corpo di Noemi in quella che apparentemente è la scena di un suicidio. Realtà o messa in scena, stanno cercando di capirlo gli inquirenti. Il compagno è stato sentito in caserma, a Giarre. Avrebbe parlato di un proposito suicida della donna a cui lui non avrebbe dato peso, di parere completamente opposto ai familiari di Noemi. Si scava, adesso, nella sua vita, nella rete di amicizie, nei suoi ultimi giorni. Ogni traccia può essere utile per capire cosa sia successo e perché. Al momento si indaga in tutte le direzioni. Sul corpo di Noemi sarà effettuata l'autopsia per capire cosa l'abbia uccisa e se fosse o meno ancora viva quando è divampato l'incendio. Il racconto di quei momenti, nella voce di un condomino che preferisce non farsi riprendere, sarebbe stata una vicina accorgendosi delle fiamme a chiamare i vigili del fuoco.
6: E sentivo il rumore, il cane abbaiava e l'ha messa in allarme.
4: Il caso della bambina di Palermo morta per difterite perché non vaccinata è corsa ai controlli prima che riaprano le scuole e gli esperti denunciano assordante il silenzio delle istituzioni sull'obbligo di immunizzazione. Jacopo Ricca.
7: Io credo che una presa di posizione che chiarisca come le nostre istituzioni siano favorevoli alle vaccinazioni sia un qualcosa che può far superare queste fake news, queste paure.
8: Il virologo Fabrizio Pregliasco parla di silenzio assordante da parte del governo Meloni sulla bambina non vaccinata morta per difterite a Palermo.
7: Non si è ancora sentito alcun intervento sia del ministro Schillaci e ritengo anche della Premier su una problematica che va affrontata.
8: La morte ad appena 4 anni di Anna Rosa ha fatto partire la corsa ai vaccini in Sicilia, dove il numero dei bimbi non immunizzati è più basso del 10% rispetto alla media nazionale. L'obbligo vaccinale necessario per l'iscrizione a scuola viene spesso aggirato mostrando la prenotazione di vaccinazioni che poi non saranno mai fatte.
9: Non si può esibire una prenotazione fatta in maniera magari molto dilazionata nel tempo. Bisogna presentare il certificato.
8: I presidi devono già oggi monitorare tutto ciò. Alla materna si può vietare la frequenza a chi non è vaccinato, diverso alle elementari.
10: L'obbligo vaccinale rimane sempre, però c'è anche l'obbligo scolastico, quindi dalla prima classe della primaria ai bambini viene comunque garantita la frequenza scolastica. Naturalmente l'ASL può intervenire in tutto ciò che la legge prevede rispetto appunto ai genitori.
8: In Sicilia i carabinieri, su ordine della Procura dei Minori, hanno avviato una serie di verifiche nelle scuole.
4: Arrestato a Milano il rapper Tony Boy, in casa del cantante da 1 milione di follower trovati droga, una pistola e una 50ina di munizioni. Maria Teresa Palamà.
11: Dai, fatemi vedere il mandato. Fatemi vedere il mandato.
12: Non peggiorare la situazione. Gente.
13: Gira un video e registra le voci degli agenti che stanno facendo perquisizioni a casa sua. Non riconosce che sono poliziotti e li chiama carabinieri.
11: 15 carabinieri dentro casa mia senza mandato.
13: Sono le 5 del mattino. La città è una Milano semivuota e lui è il 26enne padovano Antonio Weber, in arte il rapper che risponde al nome di Tony.

0: Honey Boy, famoso tra i giovanissimi con 1 milione di follower, ma questa volta non è una canzone quella che manda in diretta sui social e gli vale la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e trattamento illecito di dati.
1: Mi riprendo da solo, non riprendo voi, mi riprendo da solo, mi riprendo da solo.
0: Certo, forse cresceranno ancora le sue visualizzazioni, ma il suo concerto a Mantova è saltato perché ora lui è in carcere a San Vittore, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e armi clandestine. Nel suo appartamento i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione, vari grammi di cocaina, marijuana e hashish, ma soprattutto una pistola con matricola brasa e una cinquantina di munizioni. La cocaina era anche in macchina tra i sedili, dove Tony Boy è stato controllato quasi per caso da una pattuglia della polizia mentre era in compagnia di un 32enne sudanese che ha già precedenti per spaccio e che è stato denunciato a piede libero. Canta così in uno dei suoi pezzi, una facile profezia.
2: 10 anni fa il terremoto di Amatrice, questa mattina all'Angelus il messaggio di Papa Leone. Sentiamo un passaggio.
3: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
2: E questa notte la fiaccolata in ricordo di quel terribile sisma. Domani ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni in diretta da Amatrice, inviato Riccardo Porcu.
4: Sì, qui ad Amatrice tutti i cartelli appesi nei pochi negozi aperti chiedono solo e soltanto la stessa cosa per non dimenticare. Il paese qui ha subito il maggiore numero di vittime, 237 sulle 299 nel terribile terremoto di 10 anni fa. Prova a ripartire Amatrice, ma la ricostruzione va a rilento, soltanto il 40% dei lavori infatti è stato ultimato e nella zona del cratere, che comprende anche Accumoli oltre ad Amatrice e Arquata del Tronto, sono ancora 8.500 i nuclei familiari in attesa di una casa. Come dicevate, la fiaccolata questa notte alle 3.36, l'ora esatta del sisma, arriverà qui sotto al luogo simbolo della torre. Domani la commemorazione anche con le autorità, sarà presente la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in una nota oggi scrive: il cammino della ricostruzione non è finito, vogliamo vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Dal prossimo anno finisce lo stato di emergenza, afferma il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, avanti con la ricostruzione. Ma sentiamo nel nostro servizio il racconto di chi 10 anni fa c'era e di chi ancora aspetta.
5: Zitti, zitti!
4: Quel silenzio gli è rimasto addosso, anche oggi, 10 anni dopo. Mauro D'Angeli si era tolto il casco per calarsi meglio tra le macerie di Amatrice. Non sorrideva, preso dalla voglia di salvare più persone possibile. La bimba che tiene in braccio, Giulia, tra qualche settimana diventerà maggiorenne.
6: Si era creato quel cunicolo da lì, perché la bambina era vigile, quindi rispondeva ai nostri richiami. È stato molto, molto emozionante abbracciarla. Immaginavo un bambino che sta sotto le macerie per tutte quelle ore. La prima cosa che cerchi di fare è rassicurare.
4: Si chiamano e si sentono ancora, ma il terremoto resta sullo sfondo, si parla d'altro, di progetti, di futuro. Quello che ad Amatrice sembra sempre sospeso, fermo come questo cartellone turistico a quel giorno. Non riescono a cambiarlo, ne servirebbe uno nuovo, come le case. Qui nelle SAE, le soluzioni abitative d'emergenza, l'Italia è un tricolore sbiadito. Franco faceva il calzolaio nel centro di Amatrice. Tra poco compirà 89 anni, da 8 vive qui.
7: E questa era tutta squartata, vedi? Fino a qua giù.
4: Salvato tra le macerie, nel terremoto ha perso la moglie e il figlio, ci pensa ogni giorno.
7: Quando si è spaccata la casa, si è spaccata a metà. Io dormivo nella camera mia, però mia moglie non ci dormiva con me, perché russavo. E mi mancano, tutti i giorni mi mancano.
4: Oggi ha fatto una passeggiata lenta per il centro.
7: Passavi, c'erano i negozi, parlavi, una chiacchiera, adesso era una desolazione.
2: Primo fine settimana di controesodo, l'ANAS ha stimato in 24 milioni gli italiani in movimento sulla rete autostradale da venerdì a oggi. Molte le code di auto già dalle prime ore di stamattina, con intensificazione progressiva del traffico nel pomeriggio, caratterizzato da bollino rosso. Lunghe file anche nel porto di Messina, dove le auto aspettano di imbarcarsi sui traghetti. La polizia municipale

0: statale è dovuta intervenire per regolare il traffico in ingresso. Gli italiani non rinunciano al caffè, ma il rito al bar è sempre più caro. Gli aumenti dal 2021 a oggi sfiorano il 25%. Patrizia Senatore.
1: Premetto che il caffè era buono, buonissimo, non c'è dubbio, ottimo, però è eccessivo, ma è lo specchio dell'aumento generalizzato dei prezzi.
2: Il più caro qui a Bolzano, dove il caffè in media costa 1,51 euro, il più economico invece a Messina, ma da nord a sud è una pioggia di rincari per la pausa al bar. Il CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, con Assa Utenti, ha analizzato i prezzi dell'espresso al bar, che oggi in Italia in media costa 1,29 euro, 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa, più 24,2%.
3: Sarebbe sicuramente auspicabile che costasse un po' di meno, però se è un buon caffè.
2: Nella provincia di Pescara è il rincaro più alto negli ultimi 5 anni, poi ci sono Parma, Bari, Napoli.
4: Da noi praticamente costa 1,70 il caffè, perché ha aumentato anche per noi il caffè quando dobbiamo comprare.
2: Il rischio è che i prezzi possano spingersi anche più in su per la mancanza sul mercato dei chicchi di caffè colombiano dopo il devastante sisma che ha colpito il paese.
5: Noi sappiamo che dal 2021 ad oggi il costo della tazzina è aumentato del 24%. Nello stesso periodo però il costo del caffè verde, quindi la materia prima, è aumentato addirittura dell'80%.
2: Alla base dei rincari però, secondo il Centro di Ricerca sui Consumi, ci sono soprattutto i costi energetici che si abbattono su tutta la filiera.
5: Siamo ovviamente molto preoccupati dal caro energia, le aziende europee la pagano il doppio rispetto alle aziende americane e noi italiani siamo ulteriormente svantaggiati perché in media la paghiamo il 24% in più di quanto non facciano altre aziende europee.
0: Fa discutere in Abruzzo la decisione del sindaco di Montorio di rimuovere una storica falce e martello. I cittadini per la nostra comunità rappresenta i diritti dei lavoratori. Francesca Malaguti.
6: Scomposta e arrugginita giace in questo corridoio. Difficile riconoscerla, la storica falce e martello forgiata dai due fratelli Maniscalchi, Bruno e Lenin di Donatantonio, che come in un romanzo di Guareschi veniva addirittura portata in processione il 1 maggio. A mostrarcela è lo stesso sindaco che in pieno agosto, con un'ordinanza, l'ha fatta smontare, accendendo le proteste. Una mera questione di sicurezza, spiega lui, che però è scettico sulla possibilità di ricollocarla dov'era.
7: Vedremo. Intanto va riqualificato, se nel limite del possibile. Era un manufatto fissato in maniera precaria, abbandonato almeno dagli anni 60. Non è mai stata per noi una questione ideologica.
6: Ma più che ideologia, in quella lamiera modellata dalle mani di artigiani nel 48 qui vedono la voglia di riscatto del dopoguerra e decenni di ricordi collettivi. Sono i rappresentanti dell'opposizione a portarci dove era affissa.
8: Riteniamo che in realtà non ci sia nessun problema appunto relativo alla pericolosità del manufatto stesso. Non si può permettere un'amministrazione di eliminare appunto la memoria di un paese.
6: La rimozione è molto sentita dalle vecchie generazioni.
9: Dagli anziani con grande dolore, una volta una comunità di uomini e donne partecipavano alla vita politica con grande passione. Non erano lotte ideologiche o di partito. Si tratta di salvare un elemento identitario.
0: Cinema arriva nelle sale martedì prossimo The Dog Stars, il nuovo film post-apocalittico di Ridley Scott, girato anche in Italia. Marco Cosenza.
10: Non sappiamo cosa c'è lì fuori.
11: Cosa pensi di trovare? Persone felici dappertutto. Il mondo di prima non esiste più.
12: 2035, una pandemia ha decimato la popolazione terrestre e caos e violenza hanno preso il sopravvento. Tra i sopravvissuti il militare Bengley, il meccanico Ig e il suo cane Jasper, che a bordo di un aereo non si rassegnano alla fine di tutto e cercano segnali di rinascita.
13: Ho sentito una voce alla radio.
14: Mi chiamo Ig.
15: Io Sima.
12: Nonostante tutto, il mio personaggio ha il coraggio di guardare avanti con ottimismo, a cuore aperto, racconta Margaret Qualley, nei panni di una dottoressa che non si arrende. Il volto femminile di The Dog Stars, diretto da Ridley Scott, che dopo Alien e Blade Runner torna a visioni distopiche con un'opera tratta dall'omonimo romanzo di Peter Heller. È una storia che mi ha colpito perché riflette le crisi e le calamità globali di oggi, spiega il regista, che ha girato la pellicola in Italia, tra le Dolomiti, l'Abruzzo e Cinecittà. È stato grandioso, Ridley è davvero il re dell'epica moderna, dice Jacob Elordi, il protagonista, cui nel film la malattia ha portato via l'amore della sua vita, ma non la speranza.
10: Possiamo aiutarli?
14: Sì.
12: Il tesoro più prezioso in un pianeta alle prese con l'apocalisse.
10: Sopravvivere. Ci deve essere qualcosa di meglio di questo.
14: Il sogno.
0: E l'attore premio Oscar Anthony Hopkins, a 88 anni, pubblica il suo primo album come compositore di musica sinfonica. Claudio Pandolfi.
12: Non riesco quasi a credere di aver pubblicato un album. La musica ha sempre fatto parte della mia vita, fin da piccolo, ma alla fine della scuola non sapevo bene cosa fare e sono diventato attore. Si intitola Life's a Dream, la vita è un sogno, il primo album di musica sinfonica appena uscito, composto dal due volte premio Oscar Sir Anthony Hopkins, che a 88 anni ha ancora voglia di sfidare se stesso.
15: And yet it pushes you forward.
12: Non so quale sia la forza che mi spinge avanti a dimostrare che posso fare le cose. Ciò in cui credo veramente è la disciplina. Impara le cose e falle come attore e come musicista. Hopkins, famoso per tanti ruoli, fra cui l'Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti, ha composto musica da autodidatta per tutta la vita e ora ha deciso di pubblicarla, affidandola al maestro Gustavo Dudamel e alla Filarmonia Orchestra di Londra. I ricordi della mia infanzia, dei miei genitori, del mio Galles mi hanno ispirato in parte. Il silenzio della mia strada, le mucche al pascolo. Ricordo la sensazione in maniera indelebile e la mia musica riflette tutto questo. Adesso prepara nuovi film e continua a suonare e a sognare. Se guardo alla mia vita penso che ho fatto del mio meglio ed è andata piuttosto bene. Ora è il momento di godermela. Mi sveglio la mattina e dico: sono ancora qui. Wow, grazie.
0: Ed è tutto, ora il TG regionale, il TG3 torna alle 23:15, grazie per averci seguito e buona serata.

0: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete TeamVision?
6: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
2: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Vorresti un sorriso più bianco ma temi di danneggiare lo smalto.
8: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
9: Dal giorno 1.
8: Sorriso più bianco, sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
10: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come controfiletti di pollo a 2,69€, formaggio a pasta filata a 1,49€, olive taggiasche a 1,89€ e scarponi da trekking da uomo o donna a 17,99€. Lidl, vale davvero!
11: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
12: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
14: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
15: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
16: Oh, ti muovi?
17: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
18: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
19: Un bagno appena

0: Pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
1: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
2: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su hachette.it.

0: Domenica di controesodo, traffico sostenuto sulle strade campane, in prognosi riservata alla ragazza ferita nell'incidente a Pestum costato la vita a un automobilista. Spunta il video del clochard ucciso a calci e pugni mercoledì scorso a Caserta. Il responsabile, arrestato subito dopo i fatti, dovrà rispondere di omicidio volontario. Domani Castel Sant'Elmo riapre dopo il cedimento di parte di un costone. Il geologo, tuffo giallo resistente ma sensibile alle tante sollecitazioni. Genoa battuto, dopo la sofferenza iniziale è promosso il primo Napoli di Allegri. L'ex portiere azzurro Jezzo, decisive le sostituzioni dell'allenatore. Serie B, debutto amaro per Nestor Floro Flores. L'Avellino si fa rimontare in casa dal neopromosso Arezzo. Stesso copione e stesso risultato 2-1 per il Modena che ribalta il Benevento al Vigorito. Stasera Palermo-Juve-Stabia. Buonasera, penultima domenica di agosto caratterizzata dal controesodo. Molti gli automobilisti di rientro dalle località di villeggiatura e purtroppo sulle strade campane trova spazio anche la cronaca a causa di un grave incidente avvenuto la notte scorsa. Il servizio di Gianluca De Martino.
1: Traffico in aumento sulle strade campane nel primo weekend di rientri dalle vacanze. L'ANAS registra 2 milioni e mezzo di transiti sulle arterie di sua competenza, più 5,5% rispetto a una settimana fa. Sulla 2 del Mediterraneo, in particolare a Ponte Cagnano, Salerno e Battipaglia, sulla statale Sorrentina all'altezza di meta, sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Eboli e Capaccio Pestum. Proprio lì, dove questa notte si è verificato un incidente mortale in località Spinazzo, un 33enne, Fabio Barlotti, si è scontrato con la sua auto contro un'altra proveniente dalla direzione opposta. Lui è morto, i quattro giovani fra i 17 e i 22 anni sull'altra vettura sono rimasti feriti. Particolarmente grave una 17enne che ha riportato vari traumi, è in prognosi riservata. Un altro incidente con conseguenze meno gravi ha rallentato il traffico sulla 1 questa mattina nel tratto fra Napoli e Caserta in direzione nord. Coinvolti 4 veicoli, 2 feriti lievi, 4 km di coda verso Roma. Anche nella giornata di domani è previsto un prosieguo di controesodo, in particolare sulla 30, dove già oggi si è registrato un chilometro di coda alla barriera di Mercato San Severino e a Napoli Est, con veicoli provenienti da Bari e diretti a Roma.
0: Da Caserta le immagini shock del pestaggio ad un clochard morto dopo 3 giorni di agonia. L'accusa per l'aggressore è di omicidio volontario. Sentiamo Lilli Viccaroteo.
2: Lo fa cadere al suolo con uno strattone, poi lo prende a calci, all'addome, al volto. L'uomo a terra è immobile, l'aggressore si allontana di qualche passo, lo guarda e torna alla carica. Lo afferra e lo scaramenta giù di nuovo, con forza. La vittima non reagisce. Passano secondi, forse il pestaggio è finito, e invece no. L'uomo torna sul corpo esanime, che non dà segni di vita. Lo alza di nuovo e lo colpisce con un pugno, violentissimo. A guardare il tutto senza muovere un dito, un uomo che dopo, insieme ad un altro, porta l'aggressore lontano dal corpo straziato di Guido, che morirà dopo 3 giorni di agonia. Le immagini dell'aggressione raccontano una violenza cieca che ha messo fine alla vita di un uomo che si era ritrovato a dover vivere per strada. Un senzatetto adottato con amore dalla comunità di Sant'Egidio e dalla Caritas, conosciuto anche dal vescovo lagnese. Il pestaggio è avvenuto mercoledì a Caserta in piazza Sant'Anna, a pochi passi dalla stazione. Il responsabile è stato arrestato poco dopo dalla Guardia di Finanza. Non è ancora chiaro cosa ci sia stato dietro la furia dell'aggressore, che ora dovrà rispondere di omicidio volontario. Rimane forte lo sconcerto della comunità casertana per un uomo buono massacrato di botte senza che i presenti facessero qualcosa per evitarlo.
0: Il terremoto dei Campi Flegrei dello scorso 31 luglio, in riferimento a una lettera pubblicata su Il Mattino, l'assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta ha precisato che non esiste alcun termine perentorio entro il quale gli sfollati dovranno liberare le stanze dell'accoglienza presso strutture alberghiere. A Napoli, dopo il crollo di una porzione di muro esterno, domani riaprirà al pubblico Castel Sant'Elmo, dove è in programma anche un sopralluogo di regione e soprintendenza. Il punto con Francesca Martelli.
3: It's closed today.
4: It's closed today.
5: Peccato che sia chiuso.
6: La delusione dei turisti arrivati per vedere Castel Sant'Elmo. Ho comprato i biglietti online senza problemi, non ho ricevuto alcuna informazione, spiegano questi turisti in taxi. Domani la riapertura al pubblico. Nel pomeriggio ci sarà un nuovo sopralluogo dei tecnici della sovrintendenza e della regione per esaminare il costone crollato sabato.
4: Il tufo giallo è una roccia vulcanica che si è formata circa 15.000 anni fa a seguito di una delle maggiori eruzioni nei Campi Flegrei, ed è una roccia che generalmente è molto resistente, ma è attraversato da un sistema di fratture che poi, per una serie di effetti di alterazione, l'acqua, le escursioni termiche, l'erosione e evidentemente anche le sollecitazioni sismiche, possono progressivamente perdere stabilità fino al distacco.
6: Si tratta di una roccia vulcanica molto presente nelle zone collinari della città, dal Vomero a Posillipo, da Soccavo a Pianura. Secondo una prima ricostruzione, alcune parti del costone accanto a Castel Sant'Elmo avrebbero colpito, staccandosi anche un generatore elettrico, provocando distacchi di corrente.
0: Per l'intervista della domenica, Andrea Caruso ha incontrato un'operatrice sociosanitaria che, fuori servizio, per due volte ha salvato dei bambini dal soffocamento. Da lei un appello a diffondere le procedure salvavita. Vediamo.
7: Quando la morte ha un colore, il viola, e il terrore paralizza i muscoli, chiunque vorrebbe avere accanto a sé Lina Ruggero, operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti. Nel 2024 era in pizzeria con la famiglia quando ha visto un bimbo soffocare dopo aver ingerito del cibo.
8: Bastava un secondo e il bambino non si sarebbe salvato. Sono andata da dietro, gli ho praticato la mamma di Hemlich, si è salvato. Io veramente ho avuto paura. Però sono contenta che poi il bambino mi ha ringraziato, ci siamo abbracciati, abbiamo pianto tutti e due ed è stato un momento veramente emozionante.
7: Qualche giorno fa è successo di nuovo in una piscina all'ora di pranzo.
8: Il papà cercava di togliere il cibo dalla bocca del figlio. Io vedo questa scena e vedo che il bambino comunque non respira, vado dietro, dico scusate, fate fare a me, sposto il papà e gli pratico anche a lui la manovra di Hemlich. La prima cosa da fare, sia nei bambini che negli adulti, prima di praticare la manovra e quando il soggetto tossisce, è dare dei colpi scapolari.
7: Se il corpo estraneo non è stato espulso, si passa allora alla manovra di Hemlich.
8: Mettere il pollice sotto lo sterno, indice sopra l'ombelico e creare una sorta di C. Con l'altra mano chiudere, che si deve creare tipo un muro, mettere qua, alzare la mano e praticare la manovra.
7: Cosa le hanno detto i genitori di questi bambini?
8: Mi hanno chiamato un angelo senza ali.
7: Lei è una sanitaria.
8: Sì.
7: Sapere eseguire la manovra di Hemlich non è però un sapere specialistico, non serve una competenza nel campo particolare.
8: Invito a tutti a fare questi corsi, perché comunque è importante saperli fare e agire, perché poi chi non li sa fare, io vedo che urlano, però non, in pratica non si fa niente.
7: Un appello Ruggero lo rivolge però anche alle istituzioni affinché ci siano più opportunità di apprendimento.
8: Solo un appello, fare questi corsi gratuiti, perché famiglie non si possono permettere un costo, quindi fare questi corsi nelle scuole, nelle palestre, dappertutto gratuiti.
7: Perché tutti possiamo essere in difficoltà e potremmo aver bisogno di una Lina che ci salvi la vita.
8: Non ti preoccupare, non succede più, però

0: La prossima volta che succede, chiama Allina, io corro.
1: In Costiera Amalfitana, primi bilanci di una stagione estiva che però è ancora ben lontana dal dirsi conclusa. L'inviato Enzo Calise è stato a Minori.
2: Il turismo di Minori, un turismo che guarda soprattutto all'estero.
3: Sicuramente siamo a fine agosto e tutta settembre per noi è altissima stagione, un turismo che prende nazionale, internazionale ed extraeuropeo. È un turismo esperienziale che va dal sentiero dei limoni al trekking.
2: La buona cucina, la ristorazione è sicuramente una delle attrattive di Minori.
4: Il target turistico qua, il menù turistico, non esiste a Minori. Siamo molto, diciamo, territoriali, quindi la vera cucina, la buona cucina, i prodotti del territorio.
2: Una stagione che sta andando come?
4: Alti e bassi.
2: Qua abbiamo un esempio del pescato locale.
5: Sì, qui abbiamo degli scorfani di scoglio, poi abbiamo questa spigola, ci hanno portato stamattina e ovviamente le alici che non possono mancare.
2: A Minori non si può non parlare dei dolci. Qui abbiamo qualche esempio della produzione.
6: Sì, abbiamo una mousse agli agrumi con una limone, la mitica torta di ricotta e pera nata proprio nel mio laboratorio nel 1997.
2: E poi c'è la
6: E poi
2: regina.
6: c'è la regina, la delizia al limone che viene realizzata appunto da sempre, 1989. Nasce questo pan di Spagna leggero, farcito con una crema realizzata con il succo e la buccia del limone di Amalfi.
2: E questa è la parte più spettacolare della preparazione.
6: È la parte dove tutti i nostri ospiti si incantano quando la vedono fare. Si prende in mano la delizia e si tuffa direttamente nella salsa, vedete? Vi consiglio di venire ad assaggiare questo capolavoro di dolcezza.
1: Al Castello di Baia fino al 10 ottobre la mostra d'arte Eneide, ispirata al poema virgiliano. L'inviata Francesca Coppola.
7: La fuga da una guerra terribile, quella di Troia che lacera l'Oriente, l'approdo dopo un lungo peregrinare lungo le coste del Mediterraneo a Occidente per piantare il primo seme della civiltà che si svilupperà con Roma. Il viaggio di Enea, l'eroe virgiliano, viene ripercorso da Stefania Missio, artista romana di origine sarde, in 36 meravigliose tele che fino al 10 ottobre sono esposte nel Museo archeologico del Castello Aragonese di Baia.
8: Non ho fatto altro che ripercorrere il suo viaggio, è un viaggio di conoscenza pura attraverso le mani, perché io chiaramente sono una persona che lavora con mani, soprattutto con filo e ago, e quindi punto per punto per me è stata anche una tappa personale. Siamo un po' tutti Enea, no?
7: Nella china impressa su feltro e nel filo con il quale l'artista ricama silhouette di acrilico e vernice affiorano Didone, Palinuro, Euria Luinniso, la Sibilla incontrata sulle coste flegree e il suo dono, il ramo d'oro, simbolo di rinascita e di luce nelle tenebre. Ha ispirato i laboratori d'arte del Liceo Virgilio di Pozzuoli, curati nell'ambito dell'itinerario culturale La rotta di Enea, il viaggio universale e attualissimo dell'eroe troiano.
9: Nel Mediterraneo vediamo le tragedie delle barche non accolte o respinte, ma anche tante guerre che sono ricominciate e sono tuttora in corso.
10: Storie veramente che guardiamo quotidianamente nella nostra contemporaneità e sulla quale questo esempio, questo mito può essere ancora d'aiuto. Abbiamo forse ancora bisogno di Enea.
1: La copertina di Sport Regione è dedicata al calcio e a una prima giornata di Serie A in cui il Napoli soffre ma vince a Genova. Ivan Palumbo ne ha parlato con l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo.
11: Prima partita, prima vittoria. Si è vista subito la mano di Allegri, si può dire.
12: Forse a volte gli avversari ti mettono in condizione di stare bassi, però a me mi è piaciuto nelle sostituzioni.
11: Qual è il ruolo di De Bruyne in questo Napoli?
12: Il gioco di Allegri lascia molto spazio anche alle qualità personali dei calciatori. Rispetto a quello di Conte, che è un calcio di attenzione, di corsa, di fatica, anche per chi ha qualità come De Bruyne. Dopo 2 anni di ferrea disciplina, come si può dire, di Conte, forse Allegri porterà un po' più di serenità. Vergara ha delle grandissime qualità, deve autoconvincersi. Se riesce anche a fare il pensiero giusto nel momento giusto, si farà divertire e si toglierà tante soddisfazioni. Napoli ha 2 portieri importanti, 2 portieri forti, anche se la scelta è andata su Meret, da quello che stiamo vedendo.
11: Manderesti via Milinkovic?

0: No.
1: Il Napoli può essere l'anti-Inter o l'Inter effettivamente è troppo forte e farà campionato a sé?
0: Ma sicuramente qualcosina in più l'Inter ce l'ha, però io penso che dietro all'Inter penso che il Napoli sia quella più attrezzata per dargli fastidio.
1: Questo è l'anno del centenario, sei orgoglioso di aver fatto parte di questa storia?
0: Sono sempre stato tifoso di questa maglia e far parte anche della festa, cioè starci nel centenario e festeggiarlo, penso che per chi ha indossato questa maglia è qualcosa di incredibile.
2: Buona la prima sulla panchina azzurra per Massimiliano Allegri, decisivo, lo diceva anche Jezzo, con i cambi nel secondo tempo. Luigi Carbone.
3: Per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
4: Dribbla le insidie della prima di campionato il Napoli, conquistando una vittoria importante a Marassi contro il Genoa. Dopo una carburazione lenta, tra gambe pesanti ed errori che potevano costare caro, con il solo Alisson Santos a sprintare e dare colore nel primo tempo, gli azzurri salgono in cattedra nella ripresa. Minuto cruciale, il 66esimo, quando entrano De Bruyne e Vergara per Anguissa e Politano. Come l'anno scorso a Reggio Emilia, il campione belga bagna l'esordio con una rete, guadagnandosi la conclusione vincente di fisico e prepotenza, dando una spallata a perplessità e polemiche, sbloccando una partita ostica a 8 minuti dalla fine. Meraviglioso il ricamo di tacco di Vergara nell'occasione. 5 minuti dopo i ruoli si invertono, Kevin centra e il talento napoletano, dopo il velo di Lucca, realizza. Secondo gol in Serie A per una stagione che parte sotto i migliori auspici, 23 anni è età giusta per la consacrazione.
3: I campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale. E i cambi diventano determinanti.
5: Abbiamo fatto una buona gara, una vittoria importante in trasferta e è un buon inizio di campionato.
4: Partire con il piede giusto è fondamentale in una settimana che i tifosi sperano impreziosita da un colpo di mercato, magari proprio con l'arrivo di Gabriel Jesus.
2: Parte col piede sbagliato invece la stagione di due delle tre squadre campane di Serie B. In attesa di Palermo-Juve Stabia, in programma stasera alle 21, ieri sconfitte casalinghe per Avellino e Benevento. Giuseppe De Caro.
6: Siamo sulla strada giusta e avremmo meritato qualcosa in più. Resta fiducioso il tecnico dell'Avellino Alessandro Nesta dopo la sconfitta per 2-1 del Partenio Lombardi contro l'Arezzo, arrivata dopo il brutto KO in Coppa Italia contro il Monza. Con soltanto due gare ufficiali alle spalle, troppo presto per giudicare l'operato di allenatore e squadra. Al momento ci sta provando Russo a trascinare i compagni. Splendido il suo gol contro i toscani, ma chiaramente non basta e ci sono stati degli errori. Troppo facilmente Arena, che con l'altro esterno Tavernelli ha messo in crisi terzini irpini, è arrivato in aria nell'azione che ha portato al rigore del pareggio realizzato da Cianci. E troppo facilmente Ionita ha sovrastato Simic in occasione del raddoppio ospite. Poi c'è stato l'infortunio muscolare di Fila, l'attaccante sul quale l'Avellino ha puntato quest'estate. Da valutare i tempi di recupero, ma in ogni caso sul mercato non si prenderà un'altra punta. Tornerà il terzino destro Missori e si cerca un esterno che operi sulla tre quarti. Nella vicina Benevento, i giallorossi neopromossi, battuti per 2-1 dal Modena, hanno pagato l'inesperienza. Hanno commesso errori, poi sono passati in vantaggio con Salvemini prima del calo e della rimonta subita nella ripresa. A segno per i canarini Santoro e Caso, che hanno lasciato gli uomini di Floro Flores con un pugno di mosche in mano e tanti rimpianti.
2: Pochi sorrisi fin qui anche per le squadre campane di Serie C. Venerdì il netto KO della Cavese a Bari e il pareggio 3-3 fra Giugliano e Scafatese. Con lo stesso punteggio ieri, lo stiamo vedendo nelle immagini, la casertana si è fatta rimontare in casa dal Barletta, bravo a ricucire prima il doppio svantaggio e poi, dopo aver subito il 3-2-5 dal 90esimo, a trovare subito il gol del definitivo 3-3. In corso di svolgimento la sfida fra Picerno e Savoia nei minuti di recupero, il parziale è di 3-2 a favore dei calabresi. Staremo a vedere se il Savoia, che torna in Serie C dopo 11 anni di assenza, riuscirà per la terza volta ad agguantare il pareggio in questi ultimi scampoli di partita. Domani sera il derby tra Salernitana e Sorrento chiuderà la prima giornata. Ci fermiamo qui, l'informazione della TGR prosegue sui canali social e sul nostro sito. Buona serata.
7: 3:36, la prima scossa magnitudo 6.0. Il terremoto squarcia il centro Italia. 299 morti. 10 anni dopo, le testimonianze tra memoria e voglia di rinascita. Un viaggio tra scuole, borghi, ritorno del turismo, cantieri, case da ricostruire, storie di coraggio e resilienza. Lo speciale TGR, appuntamento lunedì 24 agosto alle 18:25, Rai 3.
8: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
9: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano, la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di un cielo pressoché limpido. Sull'Appennino Campano, poche nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sul Salernitano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intero arco temporale. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili o al più in lieve aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare generalmente poco mosso.

Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Questo è panno giallo ballerina. Lo sapevate che asciuga alla perfezione qualsiasi superficie perché assorbe 9 volte il suo peso? Ha un'alta percentuale di viscosa. È leggermente inumidito, dove passa trattiene tutta la polvere lasciando solo brillantezza. Non basta essere gialli. Scegli panno giallo ballerina numero 1 in Italia.
2: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come controfiletti di pollo a 2,69 €, formaggio a pasta filata a 1,49 €, olive taggiasche a 1,89 € e scarponi da trekking da uomo o donna a 17,99 €. Lidl, vale davvero!
3: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
4: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
3: Ah, però.
4: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
5: Ah, però.
6: E con la UEFA Champions League.
7: Ah, però.
3: Ah, e giga illimitati.
7: Ah, però.
8: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
3: Per voi questo è altro.
9: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
10: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
11: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
12: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
13: Punta verso la linea nemica. Rigore!
14: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
15: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
16: Quanto mi manca il calcio vero.
15: Ma ce l'avete TeamVision?
17: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 € al mese.
13: Era fuori?
15: Tu sei fuori.
13: Magari, sono 33 anni che non esco.
17: Vieni nei negozi.
18: Più bassi?
19: Fissi lì?
18: Ancora più bassi? Bassi?
19: Fissi lì?
20: Così va bene?
18: Ancora più bassi?
20: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
21: Via, via, vieni.
22: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
23: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
24: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
25: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
24: Vi aspettiamo.
25: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro estate, giovedì alle 21:15 su Rai 3.
26: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, prossimamente su Rai 3.
27: Quante cose che non sai.
3: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
25: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
28: Hello and welcome everybody to BBC World News, where our main breaking news this hour is that strong earthquake you've been hearing about, which has hit towns and villages in the mountainous heart of Italy, killing, now we know, at least 38 people.
0: Now, Italian state media is reporting at least 21 people having died in the central part of the country following a magnitude 6.2 earthquake.
1: This is CNN breaking news.
2: Welcome back. Thank you very much for joining us. I'm Hannah Vaughan-Jones in London. You're watching CNN Newsroom with our breaking news coverage of what's happening in Italy, where the number of dead is currently rising.
4: Autre titre de l'actualité, ce puissant tremblement de terre qui a secoué le centre de l'Italie aux premières heures aujourd'hui. Les communes les plus touchées sont apparemment Acquimoli, Amatrice, Posta et Arquata del Tronto.
5: Per poter parlare del terremoto bisogna veramente bisognerebbe scavare. In ogni caso, così fanno i soccorritori, così fa qualche ladro, così fa chi è rimasto e si è salvato, scavare. Però in realtà sono già state scavate queste persone, questi luoghi, questi sembrano subito luoghi deputati.
6: Gliela fa respirare un po'? Gliela fa? Poca roba. Però l'importante è allora, di stare tranquilli. Adesso stanno arrivando anche i vigili, cerchiamo di toglierle questa, perché noi stiamo aspettando per non fargli fa male, va bene?
5: E rapidamente, parlando di televisione, la sciagura diventa un terremoto in un bicchiere d'acqua, potremmo dire.
4: Di Rai News 24 lo vedete scritto nel nostro flash. C'è stato un terremoto, una forte scossa di terremoto di 5.5. Per ora vi possiamo dire che l'epicentro è stato tra Lazio e Umbria.
7: Ben trovati in diretta su Sky TG24. Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa notte nel centro Italia. Siamo in provincia di Rieti, ad Acquimoli. La magnitudo registrata dall'INGV è pari a 6.
8: Buongiorno, sono le 6 in punto, benvenuti a Prima Pagina. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.0 alle 3.38 del mattino con epicentro ad Acquimoli, in provincia di Rieti, a pochi chilometri da Norcia e da Amatrice, dove ha provocato i danni maggiori e ci sarebbero anche delle vittime.
19: Qui è un paese che non c'è più.
7: C'è un...
19: Scusate, ma...
7: Prego. Posso immaginare, Sindaco, la situazione. Lei ha visto diversi edifici collassati.

0: no, ma proprio non ci stanno più. È un dramma. Ma scusate, io se vi posso utilizzare, scusate il termine, quello che cerca di far venire qui nelle nostre zone, perché so che anche a Cumoli la situazione è simile, delle unità che riescono a tirare fuori la gente da sotto le macerie, perché la sentiamo i fridi e io non so che fanno.
1: Noi facciamo nostra naturalmente la sua richiesta urgentissima. Grazie. Di aiuto. Grazie. Unità speciali per tirar fuori le persone da sotto le macerie.
0: Grazie, che Dio ve le renda merito.
1: È il nostro lavoro, sindaco. Possiamo immaginare il suo stato d'animo in questo momento. È drammatico quello che vive.
0: No, io sento la gente sotto le macerie, con cittadini, amici, tutto qui.
2: Ci senti? Rossella?
3: Sì, vi sento, siamo alle pendici di Amatrice. Sì, mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo perfettamente.
3: Pronto, mi sentite?
4: Allora, fatto da poco. Stanno arrivando i soccorsi. E questa che vedete è una delle prime colonne della protezione civile che è arrivata qui ad Amatrice.
5: Si parla di una magnitudo di 6.0. Questi sono i cittadini di Accumoli.
6: È rimasta sotto.
5: Dov'è?
6: È distrutto.
3: Le notizie che ci arrivano da Amatrice è che praticamente il paese non esiste più, si sta tentando di salvare in questo momento una mamma con il suo bambino, ma ci sono ancora tante, troppe persone sotto le case crollate.
4: Roberto, è difficile lavorare in questo momento perché la gente, sentiamo persone che piangono, che parlano di apocalisse, perché purtroppo basta guardarsi attorno, è comprensibile immaginare che questa mattina alle 3.36 tanta gente stava dormendo e quindi sono stati presi alla sprovvista.
7: Vedete, si scava con le mani, si spostano le macerie. Si fa quel che si può in queste ore di mattina, in questa mattina di tragedia, di morte.
8: Piano contrario.
9: A Cesugli per tagliare i ferri, i travi, sta roba qua, i cric, piazza i travi, questo serve. Okay. È possibile, più roba serve, cioè meglio.
3: Ecco, stanno chiamando, io mi taccio. Stanno chiamando. Hanno risposto? Oh no. No. No. Purtroppo non rispondono. E quindi i soccorritori adesso vanno in un altro posto dove c'è ancora gente che risponde.
2: Era nella squadra che ha potuto salvare una nonna con i suoi due nipotini.
10: Sì, un intervento particolare e rendiamo merito alla nonna che è stata lei a salvarli facendo da scudo ai due nipoti.
11: Sì, Arianna, come puoi vedere, appunto sta succedendo qualcosa, stanno per estrarre Gianni Polpetti dalle macerie.
2: Giovanna,
11: eccolo,
2: sì,
11: lo vediamo.
2: Noi vediamo le immagini, la telecamera è riuscita.
11: Lo stanno trasportando, sì, vicino all'ambulanza. Che l'hanno fatto, si è stato un applauso poco fa, le persone che hanno appunto dato un ulteriore incoraggiamento ai vigili del fuoco, dai, bravi, le urla e gli applausi, e lo stanno trasportando proprio in questi istanti nei pressi dell'ambulanza.

0: Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto.
1: Ora sono tutti concentrati nel dare aiuto.